0: Di Benedetto Marcello avete ascoltato
1: Alexandre Tansman, Sonatine Transatlantique, per pianoforte, Foxtrot, Spiritual and Blues, Charleston, pianista Daniel Blumenthal.

Avete ascoltato Sonatine Transatlantique per pianoforte di Alexandre Tanzmann, pianista Daniel Blumenthal. Maurice Ohana, So Tango, clavicembalista Elisabeth Choinaka.

0: Avete ascoltato So Tango di Maurice Soana, clavicembalista Elizabeth Choinaka.
1: Francesco Paolo Tosti, Mare Chiare, José Carreras, tenore, English Chamber Orchestra, diretta da Edoardo Muller.

Di Francesco Paolo Tosti avete ascoltato Mare Chiare, José Carreras, tenore, English Chamber Orchestra, diretta da Edoardo Muller.

Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 43 in Fa maggiore K76, Allegro maestoso, Andante, Menuetto, Allegro, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Marriner.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sinfonia numero 43 in Fa maggiore K76, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Marriner.
1: Alexander Mosolov, Due notturni per pianoforte, opera 15. Elegiaco poco stentato. Adagio. Pianista Herbert Henke.

0: Di Alexander Mosolov avete ascoltato Due notturni per pianoforte, opera 15. Pianista Herbert Henke.
1: Heinrich Isaac. Palle palle, né più bella di queste, canto delle dee. La mi la sol, per voci e strumenti. Complesso strumentale Piffaro, The Renaissance Band, diretto da John Kimball e Robert Vincent.

di Heinrich Isaac. Avete ascoltato? Palle palle, né più bella di queste, canto delle dee, la mi la sol, complesso strumentale piffaro The Renaissance Band, diretto da John Kimball e Robert Winken. Georg Philipp Telemann, sonata in re maggiore per flauto e basso continuo, opera 13, numero 4. Andante, presto, con tenerezza, allegro. Bartold Kuiken, flauto. Wieland Kuiken, viola da gamba. Robert Conan, clavicembalo.

0: di Georg Philipp Telemann avete ascoltato Sonata in Re maggiore per flauto e basso continuo, opera 13, numero 4. Bartold Kuiken, flauto. Wieland Kuiken, viola da gamba. Robert Conan, clavicembalo.
1: Joseph Haydn, sinfonia numero 96 in Re maggiore, il miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Adagio allegro, andante, minuetto allegretto e trio, finale vivace assai. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Marc Minkowski.

Di Joseph Haydn avete ascoltato Sinfonia numero 96 in Re maggiore, Il Miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Mark Minkowski. Rai Radio 3 Classica.

Karl Ditters von Dittersdorf. La liberazione di Andromeda da parte di Perseo. Sinfonia in fa maggiore, numero 4 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Adagio non molto, presto, larghetto, finale, vivace, tempo di minuetto. Orchestra Wiener Sinfonietta, diretta da Kurt Rapf.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Quartetto in sol minore per archi, opera 10. Quatuor Isaïe, Christophe Giovaninetti, violino. Luc-Marie Aguera, violino. Miguel da Silva, viola. Michel Poulet, violoncello.
1: Sergei Rachmaninov, Sinfonia numero 1 in re minore, opera 13. Grave, allegro ma non troppo, moderato, allegro vivace, allegro animato, larghetto, allegro con fuoco. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda.

Di Sergei Rachmaninoff avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Re minore, opera 13, BBC Filarmonico Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Schubert, ottetto in fa maggiore per clarinetto, fagotto, corno, due violini, viola, violoncello e contrabbasso. Opera 166 postuma, di 803. Adagio allegro, adagio, scherzo allegro vivace e trio, andante, minuetto allegretto e trio, andante molto, allegro. Elementi del complesso strumentale Melos Ensemble di Londra.

0: Hier ist die Landesverkehrsmeldezentrale mit Barbara Widot. Auf der Brenner Autobahn in Richtung Süden zwischen Trier Nord und Affi und in Richtung Norden zwischen Verona Nord und Neumarkt Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Sowie auf der Pustertaler Stadtstraße in Richtung Innichen zwischen St. Lorenzen und Percha. Auf der Arntaler Stadtstraße bei St. Johann auf Höhe Gisse Sperre wegen Arbeiten nach einem Murenabgang. Auf der Landesstraße Meran-Hafling bei Hafling im Bereich des Tunnels St. Katrain Sperre bis 18 Uhr wegen Arbeiten. Umleitung über Terlan-Mölten. Kommen Sie gut ans Ziel.
1: RAI Ladinia. Notizia.
2: Un buon domesdì dalla redazione ladina della RAI de Busan che si titui del notiziario d'Anchesebia sie di Aust. Esiti in ante tutto il dì di Angerne va in ante in c'è anche l'urier della protezione civile del Cadenace della Gran Metta del Dominia Passeda. Dant 27 in metà i adrocaite fat croderna aperta del tetto del stadio della Giaccia Vinsetil. Adesso le sono mese un progetto NIF che potesse corriere i bisogni da des piazze per auti e corrieres. A già che la sperimentazione per la limitazione del traffico del Sosov de Frara, la tolite duci territori de confine con Rayons UNESCO, le è venuta sulla opinions e in cette fassa. Reso non della multe date sfora della regione per violazioni del codes della strada. A Busan in giro sta bel che 39 degrees tra di più ciauda dell'an. La quarta ona de ciauta in c'è conseguenze su persone con disturbi psichics. Na lingia de 5 dissertazioni sull'engazia cultura ladina la sarà domante la cesa di Ladins a Ortisei. Anche dalle sdies del Museo Ladin le venue in auda la mostra i melaures artistics della mendranzias linguistiches. Ansera a Tegherdena è stato il primo concerto de gala dell'orchestra Sonoton, a modo i concerti sul programma in sabida in domenica che ven. E dante 27 in metà e a Drucaite fat croderna pert del tet del stadio della Giaccia Vinsetil, ad essere su mesa un progetto nef che potesse accorrere i besegnes, piazzes per auti e corrieres.
3: Urtigei a Belan im Problem der Places per Auti, de Gauge i Trupps Turisch, Grua da Lerch me Prundi, Portice Level Hotspots. La Dia de Turism conosce la problematica e Kir Belan Petsinka na Soluzion. De Plunas dich Ambros Hofer, Präsident la Dia de Turism d'Urtigei.
4: In Aus Beldaiani, sa de Conuce la Plaza Via Stil, l'ex Ai Stadion. Stadio della Laccia, e ci sono un po' filo, e c'è un po' di luce di Cicli del Busan, che sono la linea del turismo, che rappresentano lau, mille comandri, e perché ho un po' di idee di tutta la sparta che è, e c'è là, e ho cominciato a fare un progetto, lauta, e poi udang veramente, che gli ultimi 2-3 anni, il sviluppo di tutti i giorni, e di clomus in San Fezze, e ho cominciato un po' più concreto a sé, di croc da savestor. Il flusso di auti in regione del formesso di auti a Pontives, che è una variante, ma per ortigia e adrons gurte, che la lerc anche più piazza, e che è un sportadant, e che lo sang anche prossimamente può realizzare.
3: Il Consiglio della Lia del Turismo ha San Crisora da andare 5 prieci, che fa da garat.
4: Teniamo conto di parcheggi di auti e di parcheggi della mobilità che fa ududant, ma dann tal tut kok li la struttura saura via kok li udu da luk i loyal projekte ru di per auto stadt kritora come mia resolution per paes
3: mis rasa man chale de lauredum kun kemus audion armen lachschnader as es saurel kemund durch die jai
5: Son content che i ratti un po' di fortuna, non di fortuna, che la Lia del Turismo sta su da fare il progetto, che è un grandissimo progetto che in comune fosse neanche buono da realizzare. Anche se non è un progetto che costa 20-30 milioni di euro sarà da sangria a portare in avanti, perché sono più contenti. Già che la Lia del Turismo è la rappresentanza di un grum di hotel, ristoranti, botteghe di luogo, e che tolca i soldi e i fischi di investimento per una più zecca bella per succedere in comune.
3: Il comune sarà un spostello magazzino di comune, per ti felerc al progetto nuovo.
5: Kalje ungen pont da sang important ulak naus muson da chale ulagi kul magazin de kommun naus ombel udu dant oder du orat la via socrep el post dal spuste muson mo chale effettivamente i kost ma naus rujnong dant 30 millions da euro i parkal muson me funanga de kalsbiers projete chale kokfajon.
3: La va sama ang des la feora kik baia cha.
5: Il irati da chale che valor ke antel kantier nausong la region la de Oberflächenrecht tlodel del postela jui autika langen valor naus fajong kassieren scholli kui auti tang dutlani ange kai scholli muss au ni matuit tem potsich dal dochala chik kik ada da fe oder da paiaci kalia zang da sang important.
3: Zang comanchel gran lauda san gene cap pour da fabrique 400 places per auti e la station per la courieres che pierta lerca di dort courieres publicas e privates. Amos Hofer.
4: Nous nous sommes dans le dut chalet de matrapost l'urbanistica de chalet de rujne cui doi comuns da una part per realiser le projet cul comun de chastel ma anga cul comun d'ortijai qui le plus d'augin à cache grand projet que moi ça anga ou d'aidante je pousse le powerhof et de sujeter à bien la solution de valgum vierge anga l'entrée de cache de qui je parque j'ai et me sont dans le lot chalet de ginant pour le réaliser les prochains années.
3: La lia de tourisme de l'Auronia, mais pour quel cas d'en fait qu'on s'est-il?
4: Il y a deux grands projets que la meilleure urtige à droite, la circonvallation, et là sommes en contact avec la province de Ginant, pour pouvoir réaliser ce et pour naturellement pour la solution de notre look et qu'il y a abîmé parquages pré-auti, mais d'autres services qui m'ont besoin.
3: Ce projet, quand nous l'avons fini dans le 2031, on ira coûter plus ou moins 35 millions d'euros.
2: Esiti in ante du toldi de angerne va in ante in cianche l'urir della protezione civile tel ciadenac do la gran metta den domenia passeda. Ega e lum la venuta porteda tai rifugias va Violetta e Alberto Prois e Passo Santner e le venu l'ora per portare la lume in cetel rifugia principe. L'ega ven garantita tresna pumpa fatta gir con generatore elettric manà in out con l'elicotter. Il roof che era sit per sola si è portato mezzi troes ma in cella condutes che serve per il rifugio Samont, lum ega e cannes per la ega spazies. Duci intervenci e coordini della protezione civile del Trentin ad un col comune de Saint-Jean, la SAT e il soccorso da monte de tutta fascia. La SAT è do all'urer per garantir in cella orida dei troes. Resta vert che il dal Violet a Re Alberto e che il da Ciampedie a Gardeccia. Nia amò apposta il troi da Gardeccia al Violet e dal Violet al rifugio principe. Asa che la sperimentazione per la limitazione del traffic usov de frara la tolite duci territori se confine con rayons UNESCO le venuto sulla opinions ence te fassa.
6: Per prumen stadi dal Jov de Pordoio, Osvaldo Finazzer del Comitat per il Stravardament di Joves, la domanda all'assessor provincial al Freider, na maor condivisione del progetto. Adesso invece nos della Rai Ladinia a un domanda i rappresentanti de Fassa. Il presidente della PT de Fassa, il disc Teval Lena Gran consaputa che il traffic non le de modi a ost, desche nota, ma il biteboi e il rua già de juin. Il sention Fausto Lorenz.
7: Al gestire a un proa al far dal 2019, la che si è perduto purtroppo la strada e non siamo stati ben desideri innanzi che era un discorso di gestione del traffico sui passi, perché è da tutto importante gira definire che è il nostro territorio, le nostre bellezze tu le defini di modo da quel momento in cui si impegna a voler mettere delle regole, non le imposizioni. Ma io sono dal tutto d'accordo con Nes Vesins di Gardena che ha voluto portare in ante questa scommensativa che crede e spera possa essere un esempio per Duchkinch, un esempio che Duchkinch possa durare nel suo territorio, un esempio che valorizza che è il turismo, un esempio che dimostra come territorio di crescere il nostro monte e di volerle tramandare a chi che verrà da noi.
6: Enche domande l'ombol de Cianacei il proseguo della gestione di Joves le positif e resona de una provocazione fatta sul Jov de Frea, ma le enche spervaso che c'è che ge volea fer il sention Giovanni Bernard.
8: Ad esempio, questa soluzione che ha fatto sul Gardena può essere per noi di utile, un suggerimento che magari non ne dà per poter cominciare a pensare dal verso a questa questione, che vede questo traffico sui pass, che in questo momento c'è, passami il termine, di casino sui pass, perché fra bici, auto, parcheggi da tutta la mans, per quel momento è proprio anche burdise se vede tutto questo casino. Dunque, per noi fa segno, per tutti i comuni della de Fassa, è un'occasione di pensare su, per capire se c'è una mano nostra, tiene lo spazio, noi non andiamo a passare sella per noi, o c'è il FEDA, o c'è il Ciaresa, o c'è il San Pellegrin, ecco la GPSR, chi vuole gestire.
6: Te comune generale de Fassa l'opinione la gestione di più a quella di Osvaldo Finazzer, sentione il procuratore Edoardo Felicetti.
9: Secondo guardare la fora pulito, studiarla bene, perché se no si rischia di creare malcontento tra la gente che non ha il mente di ruare sui giovani, che le segure dei posti o la che duce canci i vergir per la gran bellezza e l'unicità che ha in ante di desserare, secondo guardare di garantire i servizi per duce canci.
6: In conto del traffic Teval, il Comune Generale Do che lavora con un progetto sulla mobilità che tolite tutto il raion di competenza. Felicetti.
9: Sì, noi come Comune Generale, sendo che andiamo fuori in incarico per studiare i dati dei flussi, che c'è chi che viene in te fascia, per trovare le giuste soluzioni e mettere insieme a quel che è il bisogno della gente di girare i posti e c'è il rispetto del territorio.
6: Così dal procuratore del Comune Generale de Fassa, Edoardo Felicetti, la intervista le estate stotte su da Michele Carpano.
2: A 5 mesi dalla fine della Olimpiades viene fatto un bilancio con Minonges de Sferentes, Sionric, Tiampezzo.
10: Fat se per i Giochi Olimpici, spo per portare, se gli atleti visitano per i Giochi Paralimpici, nell'implanta Polonia so crepe stampati ciò non è in funzione. Intratan vai la ursinante al Jung Lombolt di Cortina, Gianluca Lorenzi.
11: Il pianto di risalita, al di là di quelle che sono state le complessità e le vicissitudini che si sono susseguite dal punto di vista amministrativo, quindi del commissario di governo, che sono convinto che verranno risolte perché sono convinto che abbia lavorato bene, sta andando avanti, quindi lo apriremo sicuramente per la stagione prossima e quello è un legame molto importante tra Cortina e la Badia, quindi ci rendiamo conto quanto potrà essere importante sia da un punto di vista di una comunicazione tra le due culture, ma anche da un punto di vista di andare a togliere il traffico su quello che è il passo Falzarego e le direttrici dei passi dove c'è una politica di cercare di chiudere il più possibile. Quindi siamo perfettamente in rotta per adempiere anche a quell'obiettivo.
10: Per irregolarità possibile, però la segnazione della URSS il PIA i mai spassani in riuscita giudiziaria da parte della Procura della Repubblica di Bellun. La costruzione dell'implante è debattuta. In cede che le hanno fatto sesso in terraccio in movimento. Al Jung, la presidente dell'Unione di Ladins Dampaz, Elsa Zardini.
12: L'impianto porta monte fatto su una roa, io su che l'impianto, io non monto di sicuro, ma c'è anche un parking sotto e rasente agli obiettivi della macchina per ciappare l'impianto porta monte. Così non va, io credo che sia un bus in Saraga.
10: Noi in c'è la pista da Bob Dampaz per un investimento di 120 milioni di euro. Il prossimo inverno il produttore di Coppa del Mondo di Bob Skeleton e Liosa. Il Comune ha rata di avere fare la soluzione al finanziamento dell'infrastruttura. Al Jung Lombolt, Lorenzi.
11: Lo Slanding Center sì, è una struttura del Comune, quindi ha dei costi per il Comune. Viene finanziato con i piani di legacy, quindi con gli investimenti che Regione Veneto e il Governo hanno fatto sul territorio, qui ci hanno dato degli appartamenti, ci stanno dando dei parcheggi, ci stanno dando un nuovo piano di risalita. Quindi diciamo tutto quello che è l'introito, che queste attività daranno al Comune di Cortina, verranno reinvestiti non solo sul Slanding Center, ma su tutto il comparto sportivo di eventi. Quindi è per quello che le dicevo, che da un punto di vista amministrativo siamo molto, molto tranquilli. E logico che abbiamo l'urgenza che ci vengano consegnati quanto prima.
10: Critica si lince indere perché la pista da Bopa mude l'aspetto di Cortina. Monia ma, al diun la presidenta Elsa Zardini.
12: Quel che riguarda il Bob, che le sempre sta un de beach per il Comune d'Ampezzo. In base è strutto un paese, la pista da Bob raia da venire una frebassa che nessuno la vedeva, la fece vestire solo caravardà, io credo che non è anche perduto troppo. Quel che le ormai desfatto della natura non si recupera più.
10: Un problema senza soluzione romani prigialci dei casi e appartamenti, un problema che non è mai più con i Giochi Olimpici.
12: Perché che più si fa questa pubblicità di questi grandi eventi, più viene la gente a investire, che è gran capitale, più la nostra gente è da sinzi fuori del paese, non è chiaro per le nostre zone, e questo per noi è un gran problema. Sei solo che ultimamente le ha sta destinate da res per ficciase sparasente del posto da regole da por olimpiade sbarda a caso a gnocche lea strutture fatte su per olimpiade che viene sfate adesso ha vincolato tutto a zona alluvionale dita per tagliare come chi dice loro e bloccato tutto tutti i progetti che lea presente del posto e questo mi cruziano poco.
10: Dall'altra parte c'è l'Olympic Sport, te la do l'Ombolt Lorenzi di più turisti, belette chiesi, mais.
11: Non lo dico io, lo dicono i numeri a livello regionale, è una conferma, lo dicono poi i nostri stakeholder che sono gli albergatori, gli impiantisti, i ristoratori, tutto il settore commercio che di fatto sta già godendo di questo aumento. Siamo partiti già con maggio, con la stagione praticamente molto forte, adesso si sta sviluppando lungo tutta l'estate, andremo secondo me fino a ottobre, primi di novembre, con veramente un'affluenza di relativamente molto importante dal punto di vista turistico.
10: Di Gelombolt Lorenzi, le conseguenze di Jeux Olympics romani in show debattute stampats.
2: A Busan, l'ingern, l'estate belliche 30 neve de Gries, te la di più ciauda dell'an. La quarta ona de ciaut ha ince conseguenze su persone con disturbi psichici.
13: Il ciaut permanente del Sud Tirol non ha conseguenze sul corpo, ma anche sulla psica. In scuola primaria la psichiatria dell'ospedale da Balzan Andreas Conca. De buriada con la Claudiana e d'altre università all'analisi Liang d'antre i dati delle temperature di più anni e le conseguenze delle recuperazioni. I dati espongono a valutare con una statistica. Al desbelester conosciuta tanto che temperature in aumento e una scelta disavano influenza sulla sanità psichica. L'assistenza psichiatrica discasca da due testare da sentire con un aumento delle domande e delle recuperazioni. La quarta una di Charles Liste lascia in strucpedia psoche del Sud Tirol. Da due persone che soffrono sotto malattie psichiche desistono a toccare. In disturbi caratterizzati da tante svalie, depressioni, difficoltà da adattare e da dormire, disaumentano con il Charles. Ma è proprio il sonno che ha un'importanza centrale. Nuts tropicales despeiore la qualità del som e il paese psichic. Troppe persone sbarinci massa più che cancale tanciat alla dot conca. La digestione, la frequenza del cuore ed altri processi del corpo smuta con il cialt. L'organismo ma stress indossa da te alle temperature alte. Il cialt desinci mudeva il processo del corpo in scuola primaria la psichiatria dell'ospedale de Balzan. Medicamenti che può avere effetti più sterci o più bassi alla dote delle persone. La protezione dal suradl, ambria, in una maniera diversana, desiste particolarmente importante. Francesco Guccini è morto a Pavana, la Toscana, o la Calviota Tamp. Nasce a Modena nel 1940 e alle proprie cresciute dentro le città dell'Emilia Romagna e Pavana, posto che ha ispirato troppe sue cianti. Nel 1961 si trasferì a Bologna, città con caracaldese Viker in Liang particolare. A Dailon Alinch cominciò il suo percorso musicale, collaborando con artisti e gruppi che ha scritto la storia della musica italiana. All'estate 11 autori italiani più conosciuti, tuburiata con colleghi della musica, Choc Fabrizio De André, Lucio Dalla e Paolo Conte, e stai d'anta ricenta autori più conosciuti di Einstanta. Pro sue scianti più importanti è il vecchio il bambino e Dio è morto. Francesco Guccini ne nia ma ste un dicento autori italiani più importanti, trattando sua vita e l'incite scrittura, autore e insegnante italiano.
2: Na lingia de cinque dissertazioni sull'engazia e cultura ladina la sarà domante la cesa di Ladins a Ortisei.
14: La Union di Ladins de Gerdain invia la presentazione de dissertazioni con la Rugneda e cultura ladina domani venerdì al 7 agosto alla 8 sera la biblioteca ladina della casa di Ladins a Urtijai. Cinque jaunes e jauni de Gerdain che sa dat giute si studi la Università de Prsnong con la Rugneda e cultura ladina tenira referace curce de nacer daura prum lie Valeria Bernardi, Milena Comploi, Maximilian Oberhollens Nadia Runger e Elisa Senoner. Doi referatci saranno messi un fe domande. L'introduzione alla presentazione della dissertazione domani dalla 8 sera alla casa di Ladins a Urtijai sarà la professora Ruth Videsot.
2: E an sera a Te Gerdena l'estate il primo concerto de gala dell'orchestra sono tornamo due concerti sul programma in sabeda e in domenica che viene.

0: Konzert der Gala kun l'Orchestra Sonoton de Gredaina trai termins. Dal prim Konzert staten Saira, reservai cum membri la Casa Raiffeisen de Salva. Il sun il programm mo doi Konzerte fors un plaza de Kmung Salva. Da duman Sada ai 8 de Agost, in duman jakwang ai 9 de Agost. Sun il programm il Musiga ora di Filmstar Oscar, kai Films kaschkrit storia del Kino und cakung si Musiga ai Melodies, ora de Frozen, Little Mermaid immer trub de Blue. Moment più importante del programma del Concerto Salva è la esibizione, la premiere, dell'opera Two Hour Athletes, commissionata dal compositore Hans-Jörg Mutschlechner, na Hommage al mondo del sport.
1: Ich habe mich inspiriert bei diesem Werk, bei den Olympischen Winterspielen 2026, Cortina. Und da war es mir ein Anliegen für die Athleten, also unsere Athleten, ein symphonisches Werk zu schreiben. Und Sonnerdorn hat sich dann angeboten, dieses Werk in Auftrag zu geben. Und so ist das entstanden dann. Des Weiteren habe ich mich auf das Innenleben der Athleten konzentriert. Also es gibt praktisch ein bisschen die Auseinandersetzung des Athleten mit sich vor dem Wettkampf. Dann beginnt der Wettkampf auch in der Musik. Das Rennen beginnt und es kommt bis zum furiosen Finale.
0: Ich habe den Jungen, den Dirigenten der Orchestra Sonnerdorn, Alex De Signori.
2: Quest'anno è il quinto anno che è la baccata dell'orchestra Sonoton e perché l'hanno pensato di fare proprio una celebrazione e facciamo una Sonoton Awards Gala, praticamente una Oscar Gala dove può audire musica da film premiata Oscar, diciamo. È proprio un programma bombastico, diciamo, già che è proprio un grande musica che uniun conosce da Frozen, magari un film un po' più moderno, diciamo, a Aladdin, a The Little Mermaid, manch bellissima melodia, scocca la vita è bella, perché gli sgur per uniun sec d'audi.
3: Dove è un grum de pause, un gran laur, talent, passion?
2: Sì, gli è un grum de pani, ma gli è una grandissima, proprio grandissima soddisfazione, dove esce con 70 sonadore, sanzun paladina, e porte d'ant, cec ong laurasan, gli ultimi due mangi, diciamo. Il proprio un feeling, diciamo, tra me e il suonatore, sì, un rispetto anche reciproco, e perché sono proprio veramente stolto su questa famiglia, diciamo, l'orchestra Sonoton Gardaina.
3: Il pubblico, c'è da sapere, il pubblico sta per da questo concerto?
2: Io ti dico fuori al suonatore di suonare con emozione, già che poi proprio coglie qualche ruota per il pubblico e perché credo che tu va ora con soddisfazione da questo concerto.
0: Il concerto, la fin di Lena Gwang, è da domani Sada, ai 8 di agosto, a mezza la 9 di sera, in domani Gwang, ai 9 di agosto, alla 6 di sera, forse un piazza del Comune di Salva.
4: The Cherry Live Music Concert è il nome del progetto che in due zone della Valbadia porta su un palco ad una cater musicista di più post del Sud Tirol e in cefora dalla provincia.

0: Un'atmosfera sota caratterizzata da musica, passione e emozione stia fatta cornice al concerto del duo The Cherry. Il duo musicale da Val Badiam tue adium da Emily Kushner e Mattia Lezzuo che al giungsa.
1: Il duo è un tumang su Emily e Mattia del 2023 e la comunità gira su ne te hotels e bars per su ne aperitivi e docciana. In questo caso, sviluppo fino a che nel 2026 un da scrivere i nostri canti, Shook the Cherry. Quando ti mando a scrivere i canti, io e Miriam Matmandlan, uno di quelli che sapevano bene, portando live sul palco i canti, in tutta l'iniziativa da Matagi, The Cherry Live Music Concert, adium con 4 altri musicisti.
0: All'è il progetto nu, la tour di 4 concerti dal vi al Garda a San Martin, Spoincia Burnec e l'ultimo stelce stel Mareccia Balzan. Thank you.

0: haben geschrieben «Kater Chant is Nos», «Still Gambling», «They Thought They Got Us Now», «Run Away Right Now» e «All Night Long». La prima chantia «Still Gambling» in «Juda Fora» dann «Dan Valguna Sedmes» e «De Kasha Chantia Vara» de «La Vita», «Ulax Ang Mas Incida Trai Torisch» e «Schückt L Juk de Fortuna» «Nang Nia Tres la probabilité sunt ju apert».
1: Adit Mattia Lezzu. Ed lungias chantias che jonia scrit in stash in cna varietets chantias dal pop international alla rock melodic, cun covert gran artist la musica Shuki Queen o Michael Jackson.
2: Un cri fora, per esempio, You Know I'm No Good di Amy Winehouse, Earth Song di Michael Jackson o Somebody to Love di Queen, e alle chantias di nus artist preferis, e ince chantias pasnaia cul chantias knossen scrit, pur fa na show cun dits chantias pasnaia adium.
1: In scio Emily Kushner. La cornice musicale, alle sonorità moderne e classiche, crea un'atmosfera emozionante e dinamica. Momenti di riflessione intensivi sabarate già con sensazioni plane di vita e passione. Sensazioni plagiore in spurigione in stas, e al giungo Emily Kushner.
2: Quando canti, ho bisogno di contante e poi strumenti in stas e poi sfoghe, perché la maggior parte del tempo canti e spam, anche se proprio è buono.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alessetta Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Allora del notiziar ladin. Na jonat katorčani murten kutratangni skursjungsen lukrup del latemar. Alla dodels prims informaciuns e la turista della Repubblica Ceca schlisurada je son il truppo reve alla utia da Montore di Pisa e brudurada je pur 50 metri plo manco. Sota jedli di geni tours. Son il post la iuta al pin Dolomites con io mi del soccorso al pin da Moena, mo pur la giona nel più stenia da non fa. Da in quel joler soccorso pelican un nu in sorvish. Alla sua santa pro l'ospital di Balzang ignara dure d'andadut l'ospital di Balzang in Ceria, sung munz dels valades e ti porc più d'osmang. In scel assessur pur la sanite Hubert Messner. 2792 intervanci ai joleri dell'associazione Heli fat del 2025 con su tre joleri, un a Balzang, l'altra pur snu e il terzo del Venost. Dma el benju parate for al joler Pelikan 3 del Venost e c'è mangstagnera al parate for al Pelikan 2. D'buriata con il joler dell'aiuto al Pin Dolomites vanno i joleri di soccorso della provincia coordinata alla centrale Cantedoc. Tanta i joleri di dead not fece Cantedis mille minuti giore. I joleri nus e Airbus H145 ca caratteristiche proprie per intervanci di raiungs da mund. Il 10% aumenta le scartate di emergenza tra le zone di Cialt, che è attualmente la quarta. La maggior parte delle persone che guardano i soggetti della centrale di emergenza, baudia, che giurns o che disturbano la circolazione. Conoscono i vari sintomi non attribuiscono direttamente al Cialt, alla dottoressa Alex Danvetor, dottore della centrale provinciale di emergenza. I pazienti in tua agendere che attaccano con una mancanza di rifornimento di liquidi. Particolarmente toccata e gianta tempada in Maindri. Promitung spicci nella regolazione della temperatura del corpo o del suie e la datamanta a temperature alte, ni acciamo sviluppe del dut. Inch persone giovani e sane sindere, claura sotto al gran chalt o praticai attività fisica all'aria, suravalutai a tre zindò. Il gran chalt può d'antrata portare anche l'ast la circolazione a difficoltà di respirazione, a disturbi ai riunioni e altre problematiche. Il stadium della Dlaccia, in Settil, in senso che un progetto nuovo può descurire per già in stasagna, piazza spurauti e curriere, al di un Simon Moroder.
3: Urti gioi a Bellani in problema di piazza spurauti, di gauge e troppo turisti, che vada l'erc me prondi, per ti celeve il hotspot. La Dia de Turismo conosce la problematica e Kirbe Lampetsinka na soluzione. De plunas dix Ambros Hofer, presidente la Lia de Turismo d'Urtigei.
4: Buongiorno, ho promesso gli auti a Pontives, che è una variante, ma per Urtigei adrons gurt, che la Lerc angemo più plazza, si cal ons portadant, e che lui sang anche prossimo momento può realizzare.
3: Il Consiglio della Lia de Turismo ha San Crisora d'Antre Cimpriac, che fova da Garat.
4: Teniamo conto di parcheggi di auti e di parcheggi della mobilità che fa ududant, ma tanto al tutto che lì la struttura saura via, che lì udu dal luog e lo è il progetto di peratona stat critora come mia risoluzione per il paese.
1: Ha detto Ambros Hofer, presidente della Lia del Turismo d'Urtigei. Su Facebook rodel kish dis dues fotografias con la distanza de 12 anni che mostra sul regress dramatic del glaciat la marmolada a sura 2700 metri. I managia dues la plata Facebook Passione Neve Montagna a confrontes dues fotografias la medema webcam del 6 d'agost del 2014 e del 6 d'agost de Cajan. Per poclart è il spers più alto spludadì, un po' di stipra scurida na cutra d'naie d'laccia, pongs al deda in cui ma più consideri langas d'laccia singolas, des partidas una dall'altra. Tre scal apparas il d'laccia dar scur. Ca scuru scur tirai rais zu radl impet fa na riflessiun sciuc na cutra d'naie fascis. Il d'laccia lega in scutro più schnell a causa d'lunaz ciat permananta. Il confine di 0 gradi è dat più di sure 4.000 metri. Un mutamento del clima può desalizzare temporaneamente e la ciana non è preoccupata. Et nach Schlüsseljungs zum Previsions del Tamp. Dumang el Prodium Mustotz tantas surad le neuras des Valadas Ladinas. La seconda parte des formlindova al temporai, gpoistera lüsin dot grand temporai. Les temperatures arrangent valurs minimae d'antar 14-15 degra, d'antar 25-28 degra el preudils maximas la ladinia. Cage dut pur notiziar la din d'ein schnöt. I jungs aninant kunde craps del sela, a dutes ia dutsch inant Nabila Sara in bunga scutesse.
2: RAI Radio Ladin. Porta d'averta sön cultura, ert e musica.
5: Nabila, buonasera. Sara Frenner, vi saluto ai microfoni di RAI Ladinia, benvenuta a questo programma culturale. Non vado nella linea dedicata ai geni della storia, alle persone di rilievo, persone particolari che vanno ricordate e riconosciute a molti di noi per il suo savoir, per il suo talento, per il suo carattere. E giungo in che a descorri una personalità femminile, una musicista, e faccio un salto. Il XIX secolo, il tempo della musica romantica e imparò a conoscere il monu Clara Schumann, fomena di Robert Schumann, che forse per un later più conosciuto. Come è che lo hai la Susi Rotonara, esperta del champ musicale, che ringrazio di essere in nostra compagnia. Giulante schilò. Darbe giulante in Vizzara. Che è pa Clara Schumann? Io al dire lei la femmina di un compositore che si conosce per le plume. Che è pa Clara Schumann?
6: Avisa Clara Josefine Schumann è conosciuta da tutti con il cognome suo uomo. Ma suo cognome è per dar Vic. E io res proprio la ricordate che in la questione di cognoms è in dar attuale il cognome dell'ala, il cognome dell'al. Clara Schumann è una delle personalità musicali ha dato la maggiore importanza del tempo del romanticismo e, diciamo di più, è che alla strada di Nala, un danno fa con una grandissima pianista e una grandissima componista del tempo del romanticismo, ma non è proprio una grandissima personalità della storia della musica che sa incidere troppo per ci carverda proprio la didattica del clavier, ma non è per ci carverda la composizione. E non un niente smantie che Clara Schumann è in stata una gran imprenditoria della musica. Alla nascita del 1829 a Leipzig e alla incerude fora per tutta l'Europa e si è fatta conoscere l'Unceberg.
5: Gran talento musicale di Clara, la propria portata della piccola muta sono tanti grandi personaggi. Pompa dice che lei è una muta di un talento particolare, un wunderkind.
6: Senz'altro, e in realtà che se baglio un wunderkind, ti toma la maggior parte della gente, Mozart, perché Mozart è senz'altro il wunderkind più conosciuto a tempo. E il caso di Clara Schumann, und dann fa con Nala. Perché il Chamoval de Pleu eccezionale, ierati per il primo anno proprio in la storia, e la stata conosciuta in Schöde, in la sod Mozart per d'art Nannerl. Pudogni era stato un wunderkind, ma so gran talent è nu oscure dal fre. Il caso di Clara, udaran pleinant de pudai in sbagliet casta cosa per ci carverde su rapport con l'om. Robert. Ma giungo zurück proprio alla definizione di Wunderkind. Il père di Clara ha attira capì che sua muta ha un talento eccezionale e all'instas ti ha insegnato su nel clavier, a lei instas un musicista, un pedagogo e ha una firma di claviers. In cela Clara, Marianne Tromlitz, è una pianista e cantarina, perché non è Clara fora di una famiglia di musicisti, di valuta. E con 5 anni Alam Tumanda fa corsi intensivi di clavier e con 9 anni alla fa il suo primo concerto pubblico con pianista, perché il bel dei lo è la conosciuta con Wunderkind. Ma in un'unica di smantie che bel con 10 anni, il mio pubblico sua composizione su scatter Grand Polonaise Opus 1 e perché non sponso al dedo in che una muta di 10 anni è bel potuto scrivere musica, musica di valuta e per casual dal dito eccezionale. Clara ha suonato da personaggi conosciuti per il suo tempo, con Goethe, il violinista Paganini, i componisti e pianisti Liszt e Chopin. E alla fat concerts di tutta l'Europa, quando sto tagne, ti è proprio so gran talent, nu orconciu dall'imparadù a Vienna e alle nu da nominata virtuosa de musica da Cianna, dall'imparadù che praticamente è un riconoscimento, il riconoscimento più alto che un musicista può dare fet cal temp dell'Austria.
5: Clara è effettivamente una star del panorama musicale internazionale e in ciò era rodete di Europa che giunge al dì, ma ci sono sempre le difficoltà pur una metà di un tetto all'ant. C'è anche la figura di sopera con al dì, che è ben scialdi una figura che la strumentalizza, che la adora, che pur avai che il successo riconosci e avai poi una carriera musicale di quel tempo che non è tanto sauri.
6: Senza altro, alle testimonianze proprio in conto della metoda di insegnamento del clavier che è applicata dal per di Clara Friedrich, che è un maestro ben rigoroso e molto ben impara che Clara in fagione d'arte e al disinsegna di avere scherzato le note del talk che Clara non tiene a stata da suonare in d'artura e ti ha mai impronto per un pezzo da s'esercitare con le scale al clavier. E io posso assicurare Sara che il pianista che ha studiato fatto il percorso proprio di conservatore e va da cina al diploma di clavier, ma fa scale pur troppo tempo né zigugna valc da stimolante a livello musicale perché è zigugna Clara in stata ben frustrata da che spera tan presente proprio da strumentalizzare in la muta e chi lo perdona se fece un confronto con Mozart e che ricordò in Mozart è più strumentalizzare da sopere al fa già di fuori per l'Europa e il caso è Clara udun inch valla pro che ho reso curde che proprio il per di Clara ha inch uru controlle aveva il controllo su tutta quella che è stata l'istruzione sua muta de che altri ha impuntù da imparare inch da suonare più la vidura da chantè da studiare armonia e composizione mo nia da imparare da altre materie da in fuori perché a Clara albu nia una gran istruzione pur ci carverda gli altri chance del Savai. L'altro verso sono in cercurde che il Pert Clara ti stedo personalmente all'organizzazione sua carriera, che lo dic al ti stedo la gestione di contratti, pure i concerti, ma inch pure argini kai clavirs. Alle forse interessante cordè che so tamp pur na pianista cruda a fa concerti pudol succede che l'arvata in posto tra calent la vir che neni dal duta post pur l'esibizion al neni a cordè e so per è dagnar arginica da saltet arginica al strumant tla maniera miu pur l'esibizion della muta pur calt casvers è sicuna spetinc da prigecas pur ci carverde spo la vita privata t Clara e il dar curdec soper è dal dut contrar alla nozza di Clara con Robert Schumann. Robert è un scolar di soper e Clara l'ha conosciuto anche alla Sade Jeanne e i due innamorati hanno per me potuto smarire anche gli avventi umani perché lei in ste chi lo soper che ha una grande interferenza proprio della vita sentimentale di Clara.
5: Un pere con un gran impazzo, un'istruzione della sua muta, sul percorso, sul sviluppo della carriera della sua muta, un controllo in sulla vita privata, proprio sulla vita privata di questa era di Clara Schumann, o Runze G.I. Tesagne, che anche con te veramente devini sorte sfide in privata mantra, ne scontaste val anetoda, val particolarità di questo percorso di vita di Clara Schumann.
6: Ierati che Clara nais nia albina vita tan saurida, sui genitori si è partita anche la Caterine e alla è spostata per suo père. E suo matrimonio con Robert Schumann e sui punti primi anni. Ci ne calene i suoi problemi d'alcolismo che ha portato Robert proprio inch a patì sotto una instabilità mentale a sostante da portare in anzio carriera che pianista, che dirigente al nani a più memoria all'antieni a più da suonare dal più pubblico ma neanche proprio da essere attivo che dirigente e al più doma più insegnare e si dedicare alla perdita la composizione ricordo dunque all'inch un episodio molto tragico che ha pur vedato la vita Lei sposte in un ospedale psichiatrico pur un perdente in sua morte, perché a Clara porta in ant sua carriera in c'è le sostu de più episodi nia sauridas. Il cordunc la maggior parte delle alles musicistes che ne bel nia troppes zo tamp, al manco nia troppes e conosciudes zo tamp, la maggior parte di queste alles lascia sua carriera del dut canca la smarida e c'è fami tungs. Et perpo e Clara Judeinant, danta dut schok pianista. All'interessante da osservare che doca la samaride c'è femituns, alla praticamente in c'è la scheda scri musica. Cage vale interessante. Al maser kurdek soome e katar sumituns e morc danda dalla. Ek und sumituns e in c'è stetan in un ospedal psichiatric c'è sua mort. Purcal na vita privata nia saurida. Davir adun con sua carriera e proprio per causa sua carriera tan intensiva che pianista e per il grumun d'ores al dec Clara son alt lavir alla tres in do plume ai brac e al spine in che alla am sui spola sed mez de gren gre da suo repertore i toch plu impegnativs. Dopo 60 anni di carriera come pianista, è Clara diventata proprio gli ultimi anni della sua vita presso il dito surda e all'amsa vir sono scende a rodas. Dijunque alla testata proprio da tigna d'um, una famiglia impegnativa e da portare in atto una carriera intensiva, per 13 anni alla lunga, alla stata di sicuro la concertista pianista più conosciuta d'Europa. Una famiglia impegnativa e da portare in atto una carriera intensiva, per 13 anni alla lunga, alla stata di sicuro la concertista pianista più conosciuta d'Europa, da suo tempo, che alla.

0: Cher Publik, das guter Dus. Ich bin jungen Köder, Clara Schumann, Kompositoria, Pianista, Musizista, de grand importanza de te romantica e la conosci drum sotto de plus aspetti. Clara Schumann ha al bu velgün primat pur so tamp, el poste una des primes musizistes a pudai se si bi inch senza accompagnadu maschil. Susi Rotonara, postens de un velgüns episodes che testimoniaia casta sua veramente personalità. Tang interessante de valuta che mostra d'anca proprio velgo in prima cince.
1: Darjang, ir cordunc belda so prim concert con nu agn, a Clara sonè tocia catarmans con natra scolara de soper, e bir casa e val decezional pur so tamp dec al pudò succet se calet la tradizion, che pur esempio Nannerl sonà con il fre Wolfgang Mozart, mo nie ca sonis Düse alles, düse mit Angst, das Sores, pur kal bilkilo unsem prüme Primat. E klar ist, bojude inant, a fa Konzerts, propi, schöck Pianista, Solista. Kilo ures irkurde düse Episodes interessantes. Rekordung, ke dol prüm di drei Konzerts, ke Clara a fata Praga til 1837. Era nuda tan apprezzata che le nuda guardata fuori dal pubblico bagn tra da giadi sem paladina e in pan sarà una scuta in dant na improvisazion che lo sarà al sigu nu a saldè che alla ais porte dant inch val sua improvisazion tna te occasion ir curdunc la tradizion de so tamp è proprio la usanza che i pianisti portes dant da sue esibizion da sue concert che solist toc de componist dar con schus inch de so tamp mo inch al manco un toc che ha scritto in stas. E dopo questo episodio di tragedia di San Paladina a Praga, il c'è una curiosità che ho reso partire con il nostro pubblico, che è quella che quando Clara è stata a Vienna, in qualche maggio, dopo Praga, e che la è stata da tenere il confronto con i grandi musicisti di quel tempo, che è la città di Franz Liszt in Stahlberg, l'autore conosciuto Grill Parzer, ti ha cinamai dedicato un componimento della Wiener Zeitschrift, che ha udunci fazion che la bravura, il talento e la personalità di Clara ha al bu sono la gente, sono il pubblico di suo tempo. E neanche da di interessante la curiosità che in quel momento è il proprio rot fora a Vienna, a quella, quando ti dici, la Wieg Fieber, la città, tanto in alto che lei non c'è un concorso dentro le conditorie della città per fare la mia torta alla Wieg in so uno. Perché ho detto veramente che quello Clara è una personalità, una alla, a quella che ti dici, è una icona di suo tempo, veramente una influencer, potessi dire, una persona che arriva per mezzo alla gente di suo tempo, tres so talent mo niema proprio in stress sua gran personalità musicale mo che è pleinante della musica è una personalità veramente de valuta pur la storia so tamp
0: una star de so tamp una persona riconosciuta amata dal pubblico proclamata Urüda sul Paladines Europa de Südtamps e Clara Schumann posse di una des büches mit Tanks de talent musical

0: particular que al bü na carriera ince da grana. Mucho die bastada sua carriera da compositura limitada rispetto a cardes Robert Schumann. Un al di con le gravidanze sel mudeval, che lot sua carriera ci appa ciamotte ni zruc clara til scri musica.
1: Ricordunque Clara il più ottimi tons e pur cal na vita familiare gli rati al deda in cui neanche da si bagine tan sauri pur nala de nostamp che iniziativa et il mondo del lavoro. Mo dijun Clara con suo gran talent si considera tanta dutna pianista, che mi sa dare interessante ricordare, in scella ha spo scritto un grumun di composizioni di valuta, mo tocca la samaride. Udo Clara danda dut so se quel componist e sconsidera in stessa danda dut una pianista. Alla non do nia it tanda valuta sua attività de componista. E alle interessante da lì fora valgunas informazioni proprio fora dal diarek alla am tu manda scri con so Robert canca i samaride. E chi lo il dalic alla e Robert sa parti se si rodi l'organizzazione della vita da vignide della famiglia e Ala è la pianista che Robert, il componist, accompagna in tournée fuori per l'Europa e la gente, pur dart anche da critiche che sversa, dec alle proprie da lì che Robert scrive anche alle critiche pur via del fatto che stai a casa con i mitungs e la fomna è soliade per fare concerti. Chi lo udus gli rati va al dart moderna che sversa, al di denke potessi immaginare una te situazione dell'organizzazione della vita da vignette, mo senz'altro il tempo del romanzo Romanticismo è che svalk che nia di giù un valk che sotto normalmente. Ali interessante è che Robert Punsa pacina mai da sci con la fomna d'America, da Saint-Champé, da che mon più studi dell'Europa, alludò una visione dar conservativa, dar stara, proprio per ci cadere da inci l'organizzazione della vita da vignite. Do la morte di Robert, nato vini case Clara nia più scritto leader. E alla tigni tanta san sull'importanza danda tutta dei nant e da fa conosce le composizioni de so om che veramente pudung inch la considere na manager na imprenditoria della musica de sen stasa che pianista mo danda tut dell'attività de componist de so om pur cal dijun Clara è danda tut cruciada da fa conosce la musica zom plucnia da fa conosce sua musica.
0: Senza titonia a Robert Schumann, potesse un forse infidele di che Robert Schumann fosse lì da in cunia visa cal, che al nesi al buca sta fomna, no? Di lungia valca, porta in ant sue composizioni e ha fatto conoscere sue composizioni, incican che lei amare, incican che lei è più buon. Di giù ma na ara ala al buio di lungia veramente di gran carattere che non è mai pensato a sua carriera, ma inci a cara del om. Clara Schumann sa lasciato ruc veramente una bella, una gran arpeggiung musicale ci pompa ricordecchilo.
1: Clara si è lasciata una grandissima arpeggiung musicale, ora si dice, ma non è per ciò che riguarda le composizioni e chi lo ricorda d'altre cose più interessanti e di valuta, c'è così tanto romanzo, valzer, polonese ed altre composizioni proprio tipiche del tempo del romanticismo che ha scritto per clavier su, ma anche per clavier orchestra e per musica da ciamna, c'è così tanto leader e di elaborazioni, variazioni e cadenze, improvvisazioni e proprio elaborazioni di tre altri toci di componisti e pianisti conosciuti. A pie che di in danzara da qualche il gran corpus di composizioni di suo om Robert, ma poi anche composizioni di Brahms, Mendelssohn e Beethoven che alla ha proprio elaborato variazioni particolari. Perché ho dunque la strada di un'area geniale, proprio per ci carvere da questa attività di grandissima inrescita musicale, che non è val tan, diciamo, che non è portata normalmente da un'altra zotamp, io resti veramente che lo val dal dut eccezionale. Clara Schumann ha detto in stessa che con la morte som, e morta la pert miu sen stassa muirati chi lo che sono veramente in cercordè dut cicala a fat proprio pur fa conas in ant che sta gran arpeggio musicale de so om muin su ad ec alla in stassa a proprio inch elabore un gromond composizions de so om e alla ti stada dan da dut inch da sviluppe in ant na tecnica innovativa pur impare da sune il clavira e de cas vers e pa truc da altri componisti pianisti con giusto so tamp schal di cruzia al basso sponsec Chopin ti ha scritto le etude pour clavier pour Liszt ana moda che Liszt podes imparare da sonè il clavier e savun Liszt che è per un grandissimo pianist ti è paste da imparare più ci dis tut il corpus di studi de Chopin ma proprio Clara Schumann in stassa è cruciada de cash e gli arati schec alla in svit a tramanter proprio tut cash percurs da imparare strumante e pota sicure io in stassa che pianista può capire veramente in un grumunt cose che alla a purve proprio da deinant che possibilità e soluzioni a difficoltà tecniche pur di ester da sonè in un repertore più impegnativo pur calierati che ma sono di ester dar riconoscenza a casta grandissima alla talent a Clara Schumann che ha più insegnato alla lunga della Hochschule für Musik Frankfurt am Main e che troppe informazioni che incervate a nostra casa e proprio da caffè in Giulan a sodiare che l'ha scritta di un consumo.
0: Noi stiamo a disposizione bel plan se spizza già un'ultima domanda stacciamo ite per la Susi Rotonara che se pa mudata la figura del pianista, della pianista da concert tra le composizioni di Clara Schumann.
1: Con Clara Schumann vanil a salte dant al tut la figura del pianist concertist che suona ad amans il repertorio che porta dant e che c'è zigu in cvaldi innovativ pur so tamp ieratic Clara pudo veramente in cchilo da smostre un grandissimo talent un grandissimo control inch proprio pur ci carverda la gestione delle esibizioni de dec chilo è veramente valdi innovativ che ne a salte sono le spaladines de tutta Europa e che sta forma d'esecuzione e pur darti la forma moderna che sto lui parla di denke.
0: Io dici dar bel giolan a Susi Rotonara, artista musicale, ambasciadessa della cultura, la dina insegnanta, giolan de casta e de casta in rescida cazza, in pur tedant, pur sura casta musicista geniale, Clara Schumann, con un rito ite nostra linea dedicata als personalità geniale la storia e arati un chilo veramente potuto parare con tante cose di interesse e dici innant buon lavoro e a salindo tos
1: darbe giulang Sara e dici che ascoltesse
0: e nostra linea di programmi dedicata ai genis e ai talenti particolari la storia va san bagninant pur cal inconfortesse am prossimo appuntamento ma pur intanto e castut Sara Frenner Vessa Lüda, Dütze Dütze, Moderna, Bella Sara, Jessal Dindotosch, Sönglisones, der Rai, Ladinia.

Prokofiev scrive una musica plastica che non si accontenta di essere illustrazione, ma rivela il movimento interno dei fatti e la struttura dinamica, cioè l'essenza e il significato di ogni evento. E ascoltando questa versione del brani scelti da Romeo e Giulietta, dal balletto Opera 64 di Prokofiev, condividiamo davvero questa frase del grande Sergei Eisenstein, cineasta e teorico, quando parlava appunto di Prokofiev e della sua musica in questi termini. Davvero una lettura esemplare di un grande capolavoro, quello che Mirga Grazinit e Tila, con la selezione e la collazione dei diversi brani del balletto e la collaborazione appunto rilevantissima dei Berliner Philharmonica, ha proposto in questo suo debutto alla testa dei Berliner il 17 aprile scorso a Berlino alla Filarmonia, questo bel concerto che abbiamo riproposto ai nostri ascoltatori appunto questa sera come primo cartellone di Radio 3 Suite, che adesso va a chiudersi per aprire nuove pagine.

0: E diversi messaggi sono arrivati qui al 335-5634-296, i nostri ascoltatori, in particolare Franco da Firenze, conferma la sua impressione di una stupenda e commovente interpretazione di Romeo e Giulietta di Prokofiev da parte di Berliner e di Mirga Graginite Tila. E un altro ascoltatore che non si firma dice: Emanuel Ax, il solista nel concerto per pianoforte orchestra di John Williams, in grandissima forma. Condivido entrambi naturalmente questi giudizi, un concerto davvero per certi versi entusiasmante. A questo punto altre pagine si aprono qui a Radio 3 Suite. La prima è una pagina dedicata alle arti, perché le arti visive in particolare, perché a 800 anni dalla morte di San Francesco la Fondazione Perugia rende omaggio al patrono d'Italia con una mostra che si è aperta il 18 aprile e andrà avanti fino al 1 novembre prossimo a Palazzo Baldeschi a Perugia. Davvero una mostra che merita una visita, perché rilegge l'eredità spirituale e culturale di San Francesco attraverso lo sguardo, direi prismatico, uno sguardo plurale di alcuni tra i più significativi artisti italiani e internazionali del Novecento e anche del nuovo millennio. Faccio qualche nome: Alberto Burri, Emilio Isgrò, Pistoletto, Penone, Marina Abramovic, Maurizio Cattelan, Luigi Serafini, Yannis Kounellis e tanti tanti altri. Davvero una bellissima collazione di lavori che dobbiamo al curatore Costantino Dorazio, che è qui con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Dunque, mi sembra una mostra esemplare. Parto subito con una piccola provocazione: sono 800 anni dalla morte di San Francesco, ma io mi domando se questa nostra contemporaneità è stata all'altezza del messaggio di San Francesco, perché sembra davvero che il mondo stia andando in una direzione molto diversa da quello che erano le sue promesse, le sue sfide, le sfide di un grande santo, ma anche di un grande essere umano.
1: Ah, se vogliamo, come dire, dare al mondo uno sguardo globale e assolutamente generico, sicuramente non posso darle torto. Però poi, se entriamo nelle maglie della cultura, del pensiero, delle idee, e questo fa appunto l'arte contemporanea, ma in tutte le sue manifestazioni, non semplicemente nelle arti visive, in realtà poi ci accorgiamo che le provocazioni di San Francesco hanno abbracciato e si sono allargate, hanno contagiato non soltanto un mondo religioso, ma anche, e direi anche soprattutto, il mondo che, come questo di questi artisti contemporanei che abbiamo selezionato, non guarda San Francesco con l'occhio della religione, lo guarda con l'occhio del sacro, che è ben diverso, che è questione ben diversa. Allora, in questo percorso abbiamo cercato proprio di capire quanto gli artisti che affrontano il tema del sacro, mi verrebbe da dire, utilizzando forse anche un termine contraddittorio, in modo laico, poi hanno attraversato quello che è stato il pensiero, l'esempio, la parola di San Francesco. Io sono, diciamo, un inguaribile ottimista, quindi sono sicuro che poi, come all'epoca di San Francesco le crociate non si sono interrotte ma sono andate avanti, comunque il suo seme continua a germogliare e germoglierà anche nel prossimo futuro.
0: Ecco perché, Costantino Dorazio, noi in effetti abbiamo un contemporaneo come quello che viene illustrato da questa mostra, che, come sottotitola Tra arte e spiritualità, abbiamo soprattutto un focus, potremmo dire con brutto termine, sul rapporto con la natura degli artisti, no? Anche con l'attenzione verso le cose più povere, le cose degli ultimi, anche il dialogo è promosso, no? Nella ricerca di moltissimi di questi artisti, che è una ricerca non soltanto artistica, ma molto spesso coincide anche con una ricerca esistenziale. Penso ad esempio alla figura di Marina Abramovic, tanto per dirne uno, ma insomma tanti altri artisti coinvolti in questa bellissima mostra mi sembra che lavorino in una direzione che col francescanesimo come idea e come filosofia ha qualcosa davvero in comune.
1: Le faccio alcuni esempi, se mi permette, così anche gli ascoltatori possono capire meglio che tipo di percorso abbiamo pensato. Nel caso di Marina Abramovic abbiamo scelto una fotografia di grandissime dimensioni che ci è stata prestata dalla collezionista Ines Musumeci, che vede Marina danzare con uno scheletro. Allora, è la rappresentazione plastica di quello che Francesco aveva detto, cantato nel Cantico delle Creature, chiamando mo la morte sorella, quindi con questa idea di creare anche un'armonia con quello che, no, nella vita di tanti è invece, rappresenta invece la totale rottura dell'armonia e dell'equilibrio. Oppure, nel caso del rapporto con la natura, è emblematica l'opera che ci ha suggerito, perché io l'avevo invitato pensando un altro lavoro, ma poi lui mi ha suggerito quest'opera straordinaria, Giuseppe Penone, che ci ha permesso di riproporre un lavoro del 1969, nel quale lui ha scritto l'alfabeto in corsivo con la sua grafia attraverso il metallo, una striscia di metallo. Questa striscia di metallo deve essere avvolta da una pasta di pane che deve essere cotta, per diventare quindi una pagnotta di oltre 2,5 metri, che deve essere esposta all'aperto per essere mangiata dagli uccelli. Gli uccelli, mangiandola, scoprono l'alfabeto e in qualche modo evocando in questo modo il dialogo che Francesco, secondo la tradizione, ha intessuto con gli uccelli, insegnando anche loro a parlare le parole degli uomini, come loro, appunto, come gli uccelli fanno. Noi l'abbiamo esposto sulla terrazza di Palazzo Baldeschi, è stata anche una delle opere più ovviamente fotografate, che ha incuriosito moltissimo il pubblico che camminava su Corso Vannucci. Oggi, ovviamente, se andate a vederla, trovate solo l'alfabeto, perché il pane è stato completamente mangiato.
0: Bello
1: Quindi,
0: è andato, e dunque,
1: sì, quello è
0: certo.
1: andato ormai. Però l'idea è appunto che i temi, gli episodi, la vita, le provocazioni di Francesco attraversano il lavoro degli artisti contemporanei. Per farvi un altro esempio, ecco, forse gli esempi un po' più, non voglio dire banali, ma prevedibili, riguardano per esempio appunto Alberto Burri, no? Che ha tessuto, insomma, la juta, quindi la stessa materia dei fattori di saio, insomma, il saio dei francescani, e poi il meraviglioso
0: Infatti
1: saio
0: viene esposto un sacco del 1955, peraltro bellissimo, che
1: Esatto,
0: proviene credo da
1: hanno
0: una.
1: cercato comunque sempre opere degli anni giusti,
0: Sì.
1: come si dice
0: Eh sì.
1: nel gergo curatoriale.
0: Certo.
1: Oppure Giuseppe Uncini, Burri e Uncini sono associati uno accanto all'altro in questa mostra, che ha lavorato sempre con la, come dire, semplicità, l'essenzialità della materia, però una materia estremamente più moderna come il cemento, con i suoi tondini che emergono. Semplicità, l'essenzialità della materia, però una materia estremamente più moderna come il cemento, con i suoi tondini che emergono come fossero segni.

0: Gianni Cunellis, anche se è un lavoro tardo del 2012, ma riflette moltissimo quello che è stata chiamata la tendenza dell'arte povera, che con la povertà naturalmente ha qualcosa a che vedere, a che fare, a che spartire. È una povertà diversa, ovviamente, la povertà dei materiali, ma anche in questo caso mi sembra che una relazione vivace e importante col messaggio di Francesco ci sia.
1: Nel caso della Venere degli Stracci, ovviamente un'opera iconica, abbiamo proprio voluto tradurre il lavoro del grande maestro Pistoletto, che poi in realtà è collegato alla figura di Francesco anche per aver realizzato un Terzo Paradiso, il suo ormai celeberrimo segno,
0: Certo.
1: con degli ulivi nel Bosco Sacro ad Assisi. E tra l'altro del maestro Pistoletto è in corso una mostra personale alla Rocca di Assisi proprio in questo stesso periodo. Ecco, la Venere degli Stracci è proprio questa idea della. Tra le varie interpretazioni che le si possono dare, è questa, diciamo, capacità che Pistoletto ha avuto di far scontrare due diverse idee di bellezza, una che ha pre la pretesa dell'eternità come la classicità di una Venere greca, e l'altra che invece ha, come dire, l'essenzialità, l'identità dell'effimero, che è quella degli stracci, che sembrano da una parte travolgere la Venere e dall'altra invece sembrano accoglierla perché la Venere vi si incunea all'interno. Francesco ha fatto un po' lo stesso, ha lavorato sulla eternità del messaggio cristiano, andando alla sua radice, scontrandosi con una serie di valori che erano rappresentati, che rappresentavano l'effimero nel suo tempo. Di fronte proprio alla Venere degli Stracci c'è questo quadro, perché Cunellis si è sempre definito
0: Sì.
1: pittore, di Ioannis Cunellis, una lastra di metallo sulla quale sono aggrappati letteralmente con dei ganci da macellaio dei cappotti. Sono due elementi, la lastra di metallo e il cappotto nero, che rappresentano, sono molto presenti nel repertorio di Ioannis Cunellis, che aveva dei segni, degli elementi che ha sempre poi tradotto in tante opere diverse. In questo caso l'idea è quella dell'abito. No? Francesco ha scelto un abito molto particolare, ha chiesto ai suoi fratelli di vestire questo stesso abito per essere riconoscibili, e in qualche modo in Cunellis c'è proprio la stessa idea di come questi corpi che erano all'interno di questi cappotti in realtà continuano ad evocare, attraverso il semplice uso della stoffa, degli esempi di vita, delle scelte esemplari dal punto di vista proprio anche etico.
0: Ecco, un altro artista che compare in questa, un grandissimo artista che compare in questa sequela di meravigliosi lavori esposti a Perugia, a Palazzo Valdeschi, è Gino De Dominici, che non ci meravigliamo di trovare collegato naturalmente a tante altre esperienze che con Francesco hanno un rapporto più diretto, perché in questo caso viene proposto un tentativo di volo. Sappiamo che molte delle fotografie di De Dominici, penso per esempio il tentativo di fare dei quadrati invece che dei cerchi lanciando un sasso nell'acqua, partono da questi paradossi. Questo è un tentativo di volo in cui il divenire animale, il divenire volatile di De Dominicis, in fondo è un generoso tentativo di andare oltre se stessi, insomma, e diventare appunto quegli uccelli con cui lo stesso San Francesco amava conversare, no? E naturalmente votarsi all'impossibile, dunque l'irriducibilità di una dimensione propriamente umana. Dunque, si ha l'idea che in realtà lo si possa fare con la mente più che con il corpo.
1: Speravo mi citasse Gino De Dominicis, perché tra l'altro è stata un'opera che ho fortemente voluto, che ho ottenuto grazie all'aiuto dell'avvocato Italo Tommassoni, che porta avanti un grandissimo lavoro di tutela e di valorizzazione dell'opera di Gino De Dominicis, tra l'altro partendo da Foligno, altro luogo veramente eccezionale per il contemporaneo. Perché proprio quel lavoro lì di Gino? Perché in realtà, oltre a tutto quello che lei ha devo dire, molto correttamente detto, lì

0: De Dominicis, ma in realtà lo ha fatto quasi sempre in tutta la sua carriera, sfida l'assoluto. Cioè, quindi non c'è soltanto un tentativo di superare i limiti umani, fisici umani, ma quello di andare a sovvertire le leggi naturali e che governano, che sono assolute, quindi che governano il nostro universo. Allora, un po' come Dio, sostituendosi a Dio, o cercando di imitare il più possibile l'esempio di una realtà assoluta e trascendentale, cerca di volare con un gesto che poi, se uno guarda il video, sembra anche estremamente puerile, no? Infantile,
1: Esattamente.
0: insomma, sembra quasi un gioco. E questo Francesco è perfettamente evocato, perché anche Francesco ha, come dire, sfidato l'assoluto andando a cercare la verità di un esempio, di una regola che, no, Cristo aveva dettato in modo molto radicale dal Vangelo, ma lo fa con la leggerezza, con l'ironia, come ben sapranno i nostri ascoltatori, si definiva giullare di Dio. Ecco, questo rapporto tra una sfida altissima, come quella appunto delle leggi naturali, e però l'attitudine alla ironia mi sembrava veramente calzante.
1: Sì, e devo dire anche che il lavoro di De Dominicis si contrappone in un certo senso, lo suggerisce anche al lavoro di Yves Klein con il suo volo simulato da un fotomontaggio celeberrimo in cui l'artista veramente vola, sembra volare
0: Sì.
1: naturalmente. Invece in questo caso, come diceva Costantino D'Orazio, siamo di fronte a un gesto in fondo un po' infantile che ricorda un po' quella frase degli ultimi in uno degli ultimi lavori di Samuel Beckett quando diceva fallire, fallire ancora, fallire meglio, no? Dunque
0: Ah
1: l'impossibilità
0: sì, certo.
1: viene.
0: Quell'opera lì è un fallimento, cioè è la rappresentazione, è un'ode al fallimento,
1: E
0: perché lui
1: quindi è.
0: ovviamente nel video non riesce a volare,
1: Certo, quindi è
0: ovviamente.
1: umanissimo, diciamo, no? Questo senso del
0: Mi permette di
1: limite.
0: aggiungere,
1: Sì.
0: accanto proprio all'opera di Gino Dominici, su un'altra opera a cui tengo moltissimo, tengo a tutto ovviamente, quella della mostra, ma c'è una cancellatura di
1: Gli
0: Ibi
1: sgro.
0: Mesgro, che ci è stata prestata dal Sacro Convento di Assisi, un'opera che Isgro ha donato al Sacro Convento. Isgro ha lavorato sul Cantico delle Creature e la cosa estremamente interessante è che ha lasciato visibili soltanto i Laudato Si', facendo capire quello che spesso non si dimentica, perché ovviamente il cantico è definito una poesia, è definito una canzone, perché Francesco l'aveva immaginata cantata, l'aveva anche musicata, però in fondo questa dimensione della preghiera e della gratitudine, no? Nel Laudato Si' c'è il senso della gratitudine per quello che la natura rappresenta e che Francesco, e per tutti coloro che ci vogliono credere, è un dono di Dio. Francesco sovverte di nuovo veramente il rapporto tra uomo e natura. La natura, prima di Francesco, era madre, ma sapeva, come spesso ricorda l'amico Davide Rondoni, la mostra è anche patrocinata dal Comitato per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di cui Davide Rondoni è presidente. Ecco, come lui spesso ricorda, come la natura sapeva essere madre, sapeva anche essere matrigna. Mentre invece quando Francesco la chiama sorella, ecco, fa perdere qualsiasi tipo di, come dire, di soggezione e di subalternità nei confronti della natura, e con la necessità di costruire un rapporto completamente nuovo che lui tenta di interpretare nel Cantico.
1: Insomma, quanti motivi ci sono per andare a Palazzo Baldeschi a Perugia? C'è tempo fino al primo novembre, ma insomma, non perdete tempo, andate a vedere questa splendida mostra San Francesco nostro contemporaneo, tra arte e spiritualità, l'ha curata Costantino D'Orazio in maniera esemplare. C'è un bel catalogo che è edito da Fabrizio Fabri, editore, che raccoglie moltissimi dovizia di naturalmente di fotografie a colori, raccoglie moltissimo del materiale esposto in mostra, forse l'intera mostra, e dunque l'invito a così visitare questa mostra anche per rendersi conto di quanta potremmo dire quanta vicinanza c'è ancora oggi tra il mondo spirituale di un grande santo, che era anche un'enorme figura umana, e l'atteggiamento dell'arte anche del nostro presente, che si pone molto spesso domande molto vicine a quelle che ci poniamo di fronte alla figura di San Francesco. Grazie davvero, Costantino D'Orazio.
0: Grazie a voi, e mi permetto di salutare e anche di ringraziare la direttrice della Fondazione Cari Perugia Arte, Cristina De Angelis, con la quale abbiamo lavorato a strettissimo contatto, e io, anche se non è scritto in nessun catalogo, posso affermare che abbiamo co-curato questa mostra. Grazie ancora a voi.
1: Che è pure un bellissimo impegno, dunque immagino ci sia stato un grande lavoro dietro. Grazie davvero ancora, Costantino D'Orazio. Grazie molto. Io ne approfitto a questo punto, avendo salutato Costantino D'Orazio, per rimanere su Assisi un attimo, perché oggi, come sapete, se avete seguito un po' i giornali e anche in televisione, si è parlato di questo incontro della gioventù francescana proprio ad Assisi, e Papa Leone si è recato lì e ha detto delle parole molto forti: i potenti della terra vogliono dominare, sovrastare gli altri, ha promosso come sempre la pace e ha ripudiato la guerra, come fa peraltro anche la nostra Costituzione. Dunque, in un momento in cui non si parla altro che di armi, di guerra e di riarmi, beh, a questo punto questo messaggio è importante, anche perché poi, peraltro, avviene nel giorno del 81esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, una delle pagine più vergognose e più tragiche della storia dell'umanità. In un secondo muoiono centinaia di migliaia di persone in Giappone. Ricordare Hiroshima naturalmente non significa soltanto custodire la memoria di quanto è accaduto ormai 81 anni fa, ma significa riflettere soprattutto sul presente e sul futuro. Proprio per questo un esercizio di memoria è così importante. Noi lo facciamo qui a Radio Tressita ascoltando un brano tratto da uno dei documentari più interessanti sulla nascita della bomba atomica e sulle sue conseguenze, e lo ha scritto questo brano, che si intitola Hiroshima Nagasaki Requiem, William Stromberg. Lo ascoltiamo.

Un documentario straordinario, 1995, Trinity and Beyond, The Atomic Bomb Movie, un documentario del regista americano Peter Curran. Questa era la musica che William Stromberg aveva scritto per una parte di questo documentario, il Requiem di Hiroshima, in ricordo appunto dell'81esimo anniversario della bomba atomica sulla città giapponese, a eseguirlo l'Orchestra Sinfonica di Mosca. Sono le 22:34 minuti e poco più qui a Radio 3 Suite, siamo sempre in diretta su Radio 3 e a questo punto abbiamo un ritorno vero e proprio alla musica con una novità discografica davvero di grande rilievo, perché è un lavoro che vede un grandissimo virtuoso del corno in fa, Martin Owen, accompagnato dalla Manchester Camerata diretta da Gábor Takács Nagy, nell'esecuzione dei quattro concerti per corno del grande Wolfgang Amadeus Mozart, un CD che esce per l'etichetta britannica Chandos, ed è un disco davvero che ci mette a contatto con quattro dei lavori più deliziosi nel delizioso complessivo catalogo sterminato del mozartiano, appunto, e quindi è un'occasione in più per avvicinarsi non soltanto a quattro capolavori, ma anche a uno strumento davvero flessibile e dal suono meraviglioso. Nel caso poi di Martin Owen abbiamo a che fare con un musicista sensibilissimo, conosciuto internazionalmente, che naturalmente svolge il suo compito con una non soltanto con perizia tecnica davvero brillante, ma anche con sensibilità artistica di altissimo livello. E c'è da dire, questa è una riflessione che facevo poc'anzi, che non sempre anche le pubblicità, quelle più televisive, più fruste, forse anche più volgari, riescono ad annullare del tutto una certa sensibilità musicale. A volte chi le produce usa anche della grande musica per poter pubblicizzare un prodotto, e questo è in un certo senso un piccolo valore che si può estrarre da operazioni molto spesso appunto così poco, così molto discutibili, ed è il caso proprio della musica che ascolteremo adesso. Io non ve l'annuncio, ma la riconoscerete.

Ed era questo il rondò allegro vivace che conclude il concerto numero 4 K495 per corno e orchestra di Mozart, qui nell'esecuzione di Martin Owen al corno e con la camerata di Manchester, diretta da Gábor Tokács-Nagy. Per questa fatica discografica che stiamo presentando questa sera qui a Radio 3 Suite, che vede appunto l'esecuzione integrale dei quattro concerti mozartiani per corno, con l'aggiunta peraltro anche di un rondò, il K371, che appunto viene dato, così dire, in omaggio assieme ai quattro concerti, che naturalmente hanno, come chi conosce un po' questa musica, una storia piuttosto speciale quanto a datazione, perché appunto il quarto che abbiamo ascoltato è stato scritto da Mozart nel 1786. L'arco temporale però comincia appunto proprio con quel rondò K371 di cui vi parlavo, che è del 1781, sempre per corno orchestra, e gli altri sono appunto, arrivano fino all'anno della morte di Mozart. Per esempio il concerto detto numero 1, che in realtà è il K412 e 514, quello in re maggiore, è stato composto nell'anno della morte di Mozart, è stato completato dopo la sua morte l'anno successivo dal suo allievo Franz Xaver Süssmayr. Dunque un concerto che ha appunto due diverse mani. Questo lavoro naturalmente ci mette a contatto anche con un grande solista, un grande cornista britannico, Martin Owen, nato nel 1973 e ha studiato alla Royal Academy of Music, e poi è stato nominato primo corno alla Royal Philharmonic Orchestra dal 1998 al 2008, è stato questo, e poi dallo stesso anno fu chiamato alla BBC Symphony Orchestra sempre come primo cornista. E dunque una carriera peraltro appunto internazionale, ha lavorato con grandissimi direttori d'orchestra in giro per il mondo. Ecco, da questo secondo invece concerto in mi bemolle maggiore, sempre dal corno di Martin Owen e dalla camerata di Manchester, ascoltiamo l'andante centrale, sempre un concerto mozartiano.

E questo era l'andante dal concerto per corno numero 2 in Mi bemolle maggiore K417 con Martin Owen solista, per questo bel lavoro che unisce tutti e quattro i concerti mozartiani per questo straordinario strumento. Per qualche motivo Mozart non incluse il concerto K447 di cui ascolteremo adesso un brano, il primo movimento in particolare, nel suo catalogo delle opere all'epoca. E probabilmente l'unica ragione per cui i primi studiosi avevano datato questo concerto, che peraltro è nella stessa tonalità in Mi bemolle maggiore, l'avevano datato a 1783. Tuttavia, altri studi lo collocano con notevole certezza all'anno 1787. Per l'unica volta in un concerto per corno Mozart utilizza in questo caso due clarinetti nell'orchestra assieme ai fagotti, ma non oboi o corni. Aveva iniziato a comporre per clarinetto i suoi concerti per pianoforte sin dal 1785, a partire dal concerto numero 22. I legni contribuiscono con un certo calore che si sposa bene con il tono più sommesso di questo lavoro, almeno nei primi due movimenti. Dunque, i due temi principali del primo movimento che adesso ascoltiamo sono simili per un carattere che è insieme dolce, discreto. Gli strumenti a fiato rimangono in silenzio per la maggior parte dello sviluppo, che si svolge gran parte del tempo nella tonalità piuttosto cupa di re bemolle maggiore. Quando entrano, lo fanno per aggiungere colore e tensione armonica alla transizione cromatica che avviene verso la ripresa. Dunque noi ascoltiamo l'allegro iniziale dal concerto per corno numero 3 in Mi bemolle maggiore K447 da Martin Owen al corno e dalla Camerata di Manchester.

E il musicologo Michael O'Loughlin, nelle note del libretto legato a questo bel CD in uscita per l'etichetta Chandos, scrive che il contributo di Wolfgang Amadeus Mozart alla gioia umana, sia nella sua breve vita che nei 235 anni trascorsi dalla sua morte, è inestimabile, come dargli torto naturalmente. Prosegue dicendo che la sua opera mostra risultati eccellenti, addirittura straordinari, in ogni genere vocale e strumentale in voga al suo tempo, dalle messe ai canoni e tanti altri lavori straordinari. Tre decenni prima della sua nascita era iniziata la rivoluzione della nuova semplicità, o rivoluzione della musica galante. Il contrappunto perse importanza, la melodia si semplificò, la simmetria iniziò a dominare a tutti i livelli, dai motivi e dalle frasi fino agli interi movimenti, e Mozart ereditò questo lascito, arricchì la musica di una profondità emotiva che forse a volte era mancata. Nessun altro compositore del periodo classico ha dato un contributo così significativo al genere del concerto. 27 concerti per tastiera, 5 per violino, 4 per corno, tutti e 4 appunto contenuti in questo splendido CD che esce per l'etichetta britannica Chandos, come vi dicevo, con Martin Owen solista, accompagnato da un'orchestra di specialisti, strumenti d'epoca, Camerata Manchester, e diretta da Gábor Tokács Nagy, un direttore d'orchestra naturalmente di evidenti natali ungheresi. Dunque, assieme ai 4 canonici concerti per corno mozartiani, c'è anche il rondò, come vi dicevo, K371, che fa bella mostra di sé all'interno di un album davvero molto ricco, che tutti gli amanti della musica mozartiana dovrebbero naturalmente conoscere, entrarci in contatto. E a questo punto, leggermente in anticipo, siamo poco meno delle 22:58, iniziamo a presentare il secondo cartellone, che è anche il nostro ultimo momento di musica qui a Radio 3 Suite. Si tratta di una seconda parte di un concerto. La prima parte è andata in onda lunedì 3 agosto. I nostri ascoltatori più abituali ricorderanno che abbiamo presentato un concerto che si è tenuto il 25 aprile scorso a Bruxelles, nella sala Henri Leboeuf al Palais de Beaux-Arts di Bruxelles, un concerto che vedeva appaiate due formazioni per una volta riunite insieme, due formazioni importanti, anche piuttosto giovani, devo dire, insomma, non storici gruppi, ma sono gruppi nati, diciamo, nel nuovo millennio. In particolare il Vox Luminis è un ensemble vocale che è stato creato nel 2004 sotto la direzione di Lionel Meunier, riconosciuto su un piano internazionale per il timbro particolare, una specializzazione notevole anche nel repertorio inglese, italiano e tedesco dal XVII all'inizio del XVIII secolo, e fa rivivere non soltanto questo gruppo, questo ensemble Vox Luminis, dei capolavori di virtuosismo, ma anche dei gioielli musicali inediti, poco conosciuti, e naturalmente si dedica a musica di vario tipo e ottiene grandi successi nei suoi concerti, nei festival del mondo intero, in questo caso accompagnato da un'orchestra, da un gruppo strumentale, B-Rock Orchestra, che è stata fondata nelle Fiandre, a Gand, nel 2005, dunque una nascita molto vicina a quella del gruppo Vox Luminis, animato a questa orchestra da una grande passione per la musica barocca, una visione innovativa della pratica tradizionale dell'interpretazione. Potenziale espressivo degli strumenti d'epoca, un grande ventaglio di stili e di periodi musicali appunto presi in esame, e si va da Handel a Bach, tanti altri autori importanti. In questo caso, dicevo, appaiati sotto la bacchetta e il violino, perché il violinista e direttore Evgeny Sviridov, dei solisti che peraltro ascolteremo anche in questa parte del concerto che siamo riusciti a trasmettere lunedì scorso, che sono lo stesso Lionel Meunier, basso, Gwendoline Blondel, soprano, Marie-Henri
Harriet Reinhold, contralto, Florian Sievers, tenore e Sébastien Mirus, basso anch'egli. Se nella volta precedente il pezzo forte, chiamiamolo così, del concerto era il Credo dalla messa in si minore di Johann Sebastian Bach, in questo particolare parte del concerto, che conclude il concerto, in realtà la scena appartiene tutta al figlio Carl Philipp Emanuel Bach, che compone il suo meraviglioso Magnificat in re maggiore, che nel catalogo porta il numero alternato 772-215, ed ha un organico con soprano, contralto, tenore, basso, coro misto, due flauti, due oboi, due corni, tre trombe, timpani, due violini, viola e basso continuo. Ebbe appunto la sua data di composizione nell'agosto del 1749, ma una lunga revisione avvenne verso la fine della vita di Carl Philipp Emanuel Bach, tra 1780 e 1782. Dunque c'è la possibilità in questo caso di confrontarsi con lo stile straordinario di questo musicista, che ottenne nel 1740 la posizione di clavicembalista alla corte di Federico il Grande a Berlino. Dunque viene chiamato normalmente il Bach di Berlino, mentre il figlio maggiore di Bach, Wilhelm Friedman, era il Bach di Dresda. Ci sono molte qualifiche per distinguere i diversi figli di Johann Sebastian Bach. Dunque, un compositore, Carl Philipp Emanuel Bach, davvero innovatore, un compositore importantissimo, che svolge la sua attività e soprattutto svolge il suo stile tra il periodo barocco e quello classico. Dunque eredita il genio della sintesi e l'influenza nel mondo germanico, una abilità trasmessagli fra l'altro dal suo padrino, che era Telemann, e anche naturalmente dal padre. Si distingue la sua musica per una espressività davvero traboccante e soprattutto per i contrasti sorprendenti. Le sue opere, soprattutto per tastiera, testimoniano davvero di una grandissima verve chiaroscurale, che ancora oggi sembra davvero emozionare, e ci fa sentire anche la modernità di questo grande autore, in fondo ancora non così tanto conosciuto, anche se la recente pratica della musica barocca da parte di ensemble specializzati ha portato a un fiorire di iniziative, non soltanto concertistiche, ma anche di incisioni molto importanti, con addirittura delle tentativi di creare proprio una discografia completa delle opere per tastiera. Abbiamo avuto un assaggio proprio lunedì, raccontando figura di questo tastierista ungherese, Miklós Spanyi, che ha registrato per la BIS, per l'etichetta svedese BIS, tutta l'opera per tastiera, appunto, tra clavicordo, clavicembalo, fortepiano e piano a tangenti, di Carl Philipp Emanuel Bach. In questo caso, invece, oggi ascolteremo, come vi dicevo, il Magnificat per soli coro a quattro voci e strumenti, come dicevamo, una testimonianza dello stile e della sensibilità del Bach di Berlino, definito temperamento eclettico e trait d'union tra Johann Sebastian e i compositori dell'età classica. Fu scritto a Potsdam, come diceva, e come risulta dal manoscritto della partitura conservato a Berlino, su cui il compositore ha vergato con la propria mano la data 25 agosto 1749. Dunque il Requiem, scusate, il Magnificat di Carl Philipp Emanuel Bach dura in questa versione 37 minuti e poco più. Noi lo ascoltiamo naturalmente dal doppio gruppo Vox Luminis, gruppo vocale, e B-Rock Orchestra, diretti da Yevgeny Sviridov.

E dunque finisce in gloria anche tra gli applausi del pubblico di Bruxelles questo Magnificat di Carl Philipp Emanuel Bach, Vox Luminis, Biroc Orchestra diretti da Yevgeny Zhiritov. Ci ricordano che anche Carl Philipp Emanuel Bach compose dunque il suo Magnificat, e così facendo si confrontò non soltanto con il testo di Luca ma anche con la figura di suo padre, il cui Magnificat è una delle opere più celebri e anche più celebrate del repertorio barocco. Ma il figlio, Carl Philipp Emanuel, infonde al testo di Luca la sua propria voce, le sue proprie pause, i suoi caratteristici tocchi drammatici e la sua intensità quasi teatrale nel trattamento delle voci soliste, una qualità che sembra già anticipare Mozart. E ripetiamo quali sono queste voci soliste, quelle che abbiamo ascoltato in questa bella esecuzione: erano quelle di Lionel Meunier basso, di Gwendoline Blondel soprano, Marie-Henriette Reinhold contralto, Florian Sievers tenore e Sebastian Mirus basso. Dunque il successo di questo concerto al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, nella sala Henri Leboeuf, del 25 aprile scorso, fu tale da così richiedere da parte del pubblico un fuori programma ai due gruppi, Vox Luminis e Biroc Orchestra, e loro premiano appunto questa richiesta con un'esecuzione davvero di un brano estremamente conosciuto. Ne approfitto per citare due messaggi che sono arrivati. Uno viene da Anna Maria, che fa i complimenti a Radio 3 Suite, dice: grazie per accompagnarci verso la notte sempre con grande dolcezza ma in fondo anche vigore, perché l'ascoltatore che manda un messaggio subito dopo dice: musica gagliarda stasera. Dunque, nel segno della gagliardia, naturalmente non può mancare e non poteva mancare in quell'occasione un'esecuzione dell'Alleluia dal Messia di Handel. L'ascoltiamo.

Entusiasmo del pubblico di Bruxelles per questo alleluia endeliano che concludeva con questo fuori programma il concerto di Vox Luminis e B-Rock Orchestra diretti da Yevgeny Sviridov. Si conclude quindi anche il secondo dei nostri cartelloni, il Festival dei Festival al Cuore di Giorno Marino, ma abbiamo ancora qualche minuto da dedicare alla musica. Lo facciamo volentieri tornando un po' sui nostri passi, perché all'inizio della trasmissione abbiamo ascoltato un'incisione storica di Aldo Ciccolini, trentenne, registrata a Parigi alla metà degli anni 50 e impegnato nel brano che abbiamo ascoltato in apertura con la musica di Scarlatti, ma impegnato anche negli stessi anni e nelle stesse circostanze con la musica di un autore da Ciccolini molto amato e molto eseguito poi anche negli anni successivi, cioè Federico Mompou, il compositore catalano molto legato all'estetica dell'impressionismo, e ha scritto delle pagine meravigliose per il pianoforte, nato nel 1893, morto nel 1987, dunque ha attraversato davvero tutto l'arco del Novecento e ha composto, tra le varie cose, anche una serie di canzoni si danza, o meglio, per dirla in lingua catalana, Cançons i danses, che è il titolo di questa raccolta di 15 brani di Mompou composti tra il 18 e il 1972, un arco temporale enorme, tutti scritti per pianoforte ad eccezione del numero 13 per chitarra e il numero 15 per organo. Ogni brano è costituito da un canto introduttivo lento seguito da una danza più vivace in una tonalità correlata, ma non necessariamente con la stessa indicazione di tempo. Sono per lo più basati questi brani su melodie popolari proprio di Catalogna, dunque melodie conosciute, preesistenti, sebbene alcuni siano in realtà composizioni originali. Sono piccoli brani non composti come ciclo, anche per il fatto di essere stati composti a distanza di molto tempo, ma come brani distinti nell'arco appunto di circa 60 anni. La prima è la più conosciuta, una delle opere più note di Mompou, è stato arrangiato anche per diverse combinazioni di strumenti, e noi la ascolteremo, e ascolteremo anche la seconda, e se ci riusciamo anche la terza, dal pianoforte di Aldo Ciccolini.

Il primo e il secondo delle canzoni Dances di Federico Monpou dal pianoforte di uno straordinario Aldo Ciccolini, trentenne alla metà degli anni 50, in Francia, nel teatro degli Champs-Élysées. E il pianista che noi amiamo e stimiamo moltissimo, Marco Scolastre, che evidentemente è anche un nostro ascoltatore, ci manda un messaggio al 335-5634-296 per congratularci. Per questo meraviglioso ascolto del maestro Ciccolini, dice tocco e spirito unici. Questo ci fa molto piacere perché è un giudizio che condividiamo perfettamente. E dunque siamo davvero arrivati al termine, l'ultima occasione d'ascolto musicale per questa sera, al termine di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio e realizzato da Giovanna Natalini, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Lucrezia Cirri e da Vittoria Pastore, che ringrazio per essere stata anche la regista di questa trasmissione di questa sera, così come ringrazio Fabio Melis e Simone D'Arrigo con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con la nostra trasmissione, con Radio 3 Suite e anche con il sottoscritto, è per domani sera. Orario consueto, saremo con voi a partire dalle 19:45 su queste frequenze per presentarvi anche domani due cartelloni musicali distinti, ma entrambi legati ai concerti londinesi di Proms e Stevie. A domani dunque, buonanotte.

0: Vibriss è anche su RaiPlay Sound nella sezione playlist.
1: Go. Yong. San. Ni. It. Zero.
2: Para todos la luz. Para todos todo.
3: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 17ª puntata.

Vincenzo Bellini, come tutti sanno, nacque a Nataka. La musica che questo figlio di una città d'uomini scuri e di pietre nere ha lasciato nell'aria è bianca come il sole di maggio. «Questa è la vita», grida egli e getta sul tavolo un tesoro fiammeggiante. «Questa è, secondo me, questa deve essere per tutti». Ed io, dall'altra parte del tavolo, smette la sua cera irritata, rinunzia a dire quello che gli stava sulla lingua. «Mio caro ragazzo, la vita è una cosa ben più confusa e complicata, non ti mischiare in codeste faccende», e mormora, anche lui innamorato di quel giovane così fiero e candido: «Bene, bene, sia come tu vuoi». Caparbio, come tutti gli uomini che per virtù della morte precoce nel peso dell'avvenire non sentono quello della vecchiezza, egli non canta che la gioia. Egli canta la gioia di voler bene, la gioia di morir presto, la gioia di soffrire, la gioia di impazzire, la gioia pura e semplice. I suoi canti, adesso che ricorreva il centenario della sua nascita, risuonavano in tutto il mondo. Non v'era orchestra di là e di qua dell'oceano che non si riempisse di questa voce squillante. Le radio di Nataka, pescando a sera tra l'America e la Cina, non traevano su che musica di Bellini. Quelle dei privati la mandavano al piano di sopra e al piano di sotto. Quelli dei negozi che tenevano il megafono al balcone la mandavano fuori, facendola piovere sui passanti. Questi si addossavano l'uno all'altro e passavano le ore, fermi nelle traverse semibuie come greggi che la notte è raggiunta all'improvviso e il pastore è cacciato nel primo cortile che gli sia capitato. Taluno si addormentava col mento sulla spalla dell'amico, qualche donnetta, coprendo con un lembo dello scialle il bicchiere pieno d'acqua medicinale, lasciava la sua padrona morire in un quartiere lontano, di dolore ai denti. Ma non soltanto le radio trasmettevano musica di Bellini. I fonografi delle vie secondarie riversavano sui pesci dagli occhi spalancati, sulle fritture e sui soldati anch'essi quella musica. E nei viali i tocchi profondi di do e di re dicevano al giovane innamorato che la sua ragazza era al piano e suonava anche lei quella musica. Nel grande teatro di Nataka le opere di Bellini erano alle prove. Il domani delle prove. Coloro che vi avevano assistito, dovunque essi si trovassero, qualunque cosa fosse in quel momento nelle loro mani o nel loro cervello, ripetevano i motivi ascoltati la sera avanti. Come l'uomo che va in un clima rigido e avvolto dalla nuvola del proprio fiato, così ogni cittadino di Nataka andava ora avvolto dalle note di Bellini. Non vi era persona che da molto vicino non rivelasse un mormorio di motivi, un sussurro profondo, quasi il misterioso suono del proprio essere. Chi, fornito di buon orecchio, passava di corsa vicino a uno sconosciuto e gli carpiva sui denti una stonatura, si fermava e gentilmente gli correggeva la nota, quindi proseguiva. Adesso era lui che portava fra i denti il motivo canticchiato dall'altro. I maestri nati e invecchiati a Nataka, che avevano per tutta la vita composto arie su arie, pensando di poter emulare Bellini e domandandosi ogni volta questo motivo è degno di lui, sentivano ora che tutti quei motivi non solo erano degni di lui, ma appartenevano in gran parte a lui. Però la musica di quell'uomo era così magnanima e materna che i motivi dei poveri maestri non ne venivano sequestrati né ingoiati, ma al contrario, ripuliti e sorretti, come i micini che la gatta lava e alza in piedi con la lingua. I maestri di Nataka, passato il primo momento di dubbio, concludevano che le loro opere non erano belle e originali, ma belle e originali assai. Ma cotesta gioia, cotesta bianca canzone, entrava nelle orecchie e riusciva dalla bocca dei cittadini di Nataka, lasciando il loro cuore nella tenebra più fitta. I visi che canticchiavano le audaci arie alla luna e ai fiori
rimanevano atteggiati alla consueta tristezza, come quei gravi volti di pietra dei quali schizza, senza riuscire a scomporli e a farli minimamente ridere, un bel riso d'acqua. Tanto suono festivo, tanto tripudio di gorgheggi non portarono nulla di nuovo nella vita di Nataka. Al tramonto, nei vetri dei balconi, i visi e le figure delle donne sedute si perdevano a poco come in fondo a un'acqua buia. La madre diceva poche parole alla figlia e la figlia non rispondeva quasi nulla. Di sopra un muretto si sporgeva l'ortolano e, guardato giù in strada, l'asino che storceva il muso dalla paglia mormorava: «Ma che hai? Che hai, passione mia?» Dondolando la culla vuota, la ragazza incinta pensava con orrore che il piccolo uomo che le cresceva in grembo, anche lui, prima che fossero spirati 100 anni, sarebbe appartenuto alla morte. La gente era sempre del parere di non cavare le mani dalle tasche e di non restare troppo tempo in piedi. E la stessa immagine di Bellini, nel marmo che Nataka gli aveva dedicato, non aveva potuto fare a meno di sedersi, e da questa positura comoda mandava le nuvole quegli sguardi che i soci del Circolo dei Conti lanciavano dalle sedie di Vimini alle ragazze frettolose. Né lieta era la piazza in cui egli stava seduto, e nemmeno illuminata a dovere la sera in cui cadde il centenario della sua nascita, nel minuto stesso in cui egli mandò il primo vagito, e ora in tutti i teatri della terra la gente era in piedi con gli occhi sfavillanti tra luci, fiori e strumenti. In quello stesso minuto a Nataka, Vincenzo Bellini, biancheggiando nella penombra della piazza, sentiva i cocchieri fermi sotto le palme litigare ad alta voce, e vedeva una povera donna intesa accanto alla notte, che quella sera aveva anticipato la sua sortita, attraversare di sbieco la piazza zoppicando un poco. Egli era molto amato, Nataka, ma da gente malinconica, in modo malinconico. Il domani, l'operaio incaricato di spolverarlo a cavalcione su una scala a pioli lo guardava con un sorriso di benevolenza e lo palpava adagio come si fa con un bambino che ha avuto freddo. La mia sorte somiglia a quella di Vincenzo Bellini, pensava Buscaino, poggiato al davanzale della propria finestra, che ormai era di quelle che si liberano al di sopra delle luci destinate alle strade, nel cupo azzurro del cielo. Anch'io amato da Nataka, ma anch'io in modo malinconico. Anch'io ho buttato alle spalle di quei poveri cittadini qualcosa che somiglia alla musica di lui, qualcosa di giocondo, di eccitante, una letizia in cui si nasconde uno sprone, un'idea motrice. Ma la mia povera idea, al pari di un cavallo legato a un carro troppo pesante, si è tutta attesa nello sforzo, ha mostrato le ossa, ha strappato faville al suolo e per fare un passo ne ha dovuti prima tentare 1000. Così, per costruire questa torre, ci sono voluti 10 anni. Buscaino piegò la fronte sulla mano aperta e, consigliato da taluni suoni di pianoforte che salivano da un tetto, placidi e diritti come il fumo di un camino, continuò a pensare. 10 anni. Dopo un lasso di tempo così lungo, io ho il dovere di presentare il Buscaino di oggi all'intrepido Buscaino che scese un giorno a Nataka e dire all'uno e all'altro: «Beh, vi riconoscete?» Ma la musica di Bellini non voleva che si prendesse la vita per questo verso, e d'altronde Buscaino era uno di quegli uomini che hanno impugnato sempre la vita per l'Elsa. Comunque la torre è costruita, la torre è in piedi. Questo bellissimo fiore che mi è spuntato, posso dire, non dal cervello ma dal cuore, mentre dormivo all'aperto in una notte di mezz'estate. Questo mirabile fiore è adesso forte, duraturo, più alto dei campanili, vicino alle nuvole. E fra poco il divino profumo che esso manderà non sarà né di mughetto né di gelsomino, ma di benessere, di ricchezza. Ed io da questo profumo,
come l'ape dal nettare dei fiori trarrò il miele più prelibato e lo potrò anche disporre in tanti mucchietti, tutti per taglio, dato che il mio miele sarà d'argento e i miei favi si chiameranno lire. Questo diceva Buscaino la musica. Ma poco dopo egli si drizzò sospettoso. Sì, a Nataka c'era da guardarsi da tutti e da tutto, anche da questa musica, che al primo sentirla era parsa un'alleata. Poi anche lei portava un ritardo e un intoppo. A causa, infatti, del centenario, gli azionisti della Torre Panoramica Company, che avevano dovuto sottoscrivere per forti somme affinché Bellini venisse degnamente onorato, chiesero a Buscaino una dilazione per l'ultimo versamento. Sopraggiunse un altro guaio. Mentre l'incaricato per la raccolta delle somme sottoscritte si faceva oggetto di premure esagerate e si rivolgeva frasi come «Dormi, caro, ci sarà sempre tempo per un lavoro simile», un falso incaricato, questo qui molto sveglio, pulito, grazioso e servizievole, si presentava nelle case di Nataka e in un solo giorno raccoglieva puntualmente tutte le somme destinate ai festeggiamenti in onore di Bellini, le quali somme non si seppe bene a quali altri festeggiamenti venissero destinate. Taluni parlano di donne, altri di viaggi, ma neanche fra questi ultimi regnava l'accordo, perché c'era chi parlava di treno, chi di piroscafo e chi di trimotore. Quello che di certo ne seguì fu una nuova raccolta di somme, la quale, come naturale, cacciò ancora più in fondo nell'avvenire l'ultimo versamento a favore della Torre Panoramica.

Caro Enzo, disse Buscaino, in questi giorni voi siete il solo punto sopportabile di tutta l'umanità, il solo che non abbia spine avvelenate su quale io possa posare la mano. Enzo De May guardava dritto davanti a sé e un pochino sorrideva, ma si notava facilmente che non era il suo sorriso principale. Quest'ultimo rimaneva dedicato al pensiero che i poveri pazzi sono dei burloni, i quali a un certo punto della vita non hanno voluto andare avanti, sono rimasti fissi, fissati. Era una notte di luna, come da tempo Nataka non ne vedeva. In queste notti il cielo, le mura degli edifici, l'asfalto delle strade, tutto è di un'eleganza che incute rispetto e timidezza. L'universo sembra destinato a esseri ben più di lusso che non siano gli uomini. Si cammina adagio come vermi fangosi in un piatto d'argento. Buscaino, unita la punta dell'indice a quella del pollice, la fece scorrere sul bavero del soprabito. Ma non sono né la cenere che abbiamo sul vestito, né il colletto spiegazzato, né le scarpe polverose quelli che ci rendono indegni di un universo così chiaro e armonioso. È il fatto stesso di essere uomini che sembra un po' sporco. L'altro fatto, poi, quello di dover morire, ci accompagna con un orribile lezzo di cui dobbiamo arrossire ad ogni passo. Sì, caro Enzo, quest'ultimo mese di lavori diventerà un anno. Ci voleva anche Bellini, che si è affrettato a nascere in modo che 100 anni dopo scombinasse tutto al povero Buscaino. Ma il povero Buscaino non perderà la pazienza. Egli sa che la vita è lotta e pazienza. La pazienza mia contro quella di Nataka. La pazienza dell'arte contro quella della materia. La vita è assedio di Tizio a Caio, assedio di Caio a Sempronio. O se vi piace di più è quel gioco che si fa da bambini o da fidanzati, ove perde chi si stanca per primo di fissare gli occhi dell'altro. Non bisogna stancarsi, caro Enzo. Non bisogna capitolare. Noi aspetteremo, se sarà necessario, ancora un anno. La torre, che questa sera è al colloquio con tutte le cose alte e belle del cielo, consiglia ai suoi autori di aspettare con calma. Voi, caro Enzo, sarete il mio compagno preferito in quest'ultimo scorcio di attesa. Enzo raggrinzò la faccia, come soleva quando il riso principale, quello dedicato al pensiero dei pazzi, cominciava a raschiargli la gola. Era chiaro che Enzo cercava di resistere, ma ad un tratto la bocca, che gli aveva serrata, sembrò spezzarsi e il riso sbottò fuori con un rumore infernale. Enzo con una mano si copriva la faccia e con l'altra si sosteneva il ventre in modo che resistesse al martellio che veniva giù dal petto. «Enzo», fece Buscaino, «caro Enzo, non sta bene». Ma il giovane girava sui calcagni, ora a destra, ora a manca, tutto rimbombante all'interno e come cercando con gli occhi il luogo dove buttare qualcosa. «Enzo!» gridò Buscaino scuotendo le braccia. «Basta, per Dio!» «Ma che basta?» Il riso raddoppiava di forza e di rumore. Dopo averlo fatto quasi roteare su se stesso, spinse il giovane verso il muro di una casetta, lo obbligò a sedere sopra uno scalino. Seduto, Enzo rimase per un attimo assorto e silenzioso. Ma di nuovo un colpo di riso lo mandò quasi a pezzi e altri colpi, l'uno più forte dell'altro, gli piegarono la testa fra le ginocchia divaricate fin sopra i piedi. Il giovane si afferrava le caviglie, le tirava a sé ogni volta che il riso gli tirava giù la testa. «Ma Dio santo!» fece Buscaino preoccupato. «Enzo, finiamola adesso!» Enzo sembrava che ora volesse buttare fuori dal petto, fuori dal proprio essere, un impaccio, per espellere il quale tuonava e avrebbe tuonato quel riso come la tosse quando vuole espellere un chicco d'uva andato per traverso. «Dio, Dio, Dio!» mormorava Buscaino. D'un tratto, un colpo di riso quasi lacerante fece capire che qualcosa di molto serio era avvenuto. Enzo rimase quieto, quieto e stanco. Sembrava anche dimagrito. Un po' di sorriso gli scherzava ancora sulle labbra. Al posto dello sguardo nelle pupille tremolava una calma luce giallina. Buscaino fece un passo indietro.
quando fu costretto a riconoscere che l'impaccio di cui Enzo si era liberato con quei colpi di riso era né più né meno che il senno. «È orribile!» cominciò a dire Buscaino. «È orribile!» Ma poi vide in tutto questo come un tiro giocato da Dio personalmente a lui. «Buscaino!» «Tu vuoi farmi paura?» gridò, in parte dentro di sé, in parte a voce alta. «Tu vuoi mettere alla prova il mio coraggio? Ebbene, in qualsiasi forma si travesta la tua volontà, anche in codesta, di un amico che mi impazzisce in una strada deserta, ebbene, io saprò riconoscerlo ugualmente e saprò indovinare che sotto le spoglie così nere ci sei tu, che in fondo, mi vuoi bene». Per un momento il pensiero di sé e di Dio fu così forte che gli non riuscì a vedere nella sventura capitata di fra capo e collo nient'altro che uno scherzo, un po' pesantuccio in verità, fattogli dal destino, un bau gridato d'improvviso da dietro le quinte delle apparenze, in una sera in cui la scena era più calma e splendida che mai, a cagione del plenilunio. Ma poi quel giovane, seduto sopra uno scalino, coi piedi neri presso una pozza di luce lunare e la bocca rilassata, da cui scendeva come una triste bava, la parola «fissati, fissati, fissati», ripetuta di continuo. Quel giovane, che era figlio di qualcuno, fratello di qualcuno, e poco tempo fa sapeva voler bene con tanta gentilezza, cominciò a reclamare da Buscaino un pensiero meno egoistico, meno astratto, più umano. Buscaino lo prese per un braccio. «Oh, il senno di avere un che di alato, se ora questo giovane è pesante come un macigno. Su, alziamoci, caro», e gli disse, «su, alziamoci». Enzo al principio non diede segno di aver inteso, poi d'un tratto si alzò e si mise a seguire Buscaino, che lo traeva per un braccio, curvo, pesante e nero, balbettando continuamente «fissati, fissati, fissati». Al pensiero di essere venuto in quella parte della città con un amico intelligente e caro e di tornarsene con un pazzo, al vedere entro la luce lunare la scena di se stesso, piccolo piccolo, che tirava fatica a quella grossa creatura che non faceva più parte degli uomini, Buscaino sentì come una tenaglia stringergli il cuore fino a spezzarlo. «Non pensarci», disse allora con rabbia, «non pensarci più. La vita deve proseguire. La vita non può fermarsi qui». E data una stretta al grosso braccio che teneva per un capo, accelerò il passo. Il proposito di non pensare a quello che è avvenuto, di serrare il cuore, di essere forti, nel quale gli spiriti deboli trovano una buona ragione per non soffrire troppo, fu abbracciato dopo alcune ore di disperazione anche da Rodolfo. E una sera, che lanciate dai megafoni volavano su una taca voci di morti, voci di celebri tenori e soprani d'altri tempi, Enzo partì in compagnia di un medico per un luogo di cura. Sulla banchina della stazione c'erano Rodolfo, Buscaino, Leonardo e Giovanni. Enzo, spinto per le spalle dal dottore, si affacciò al finestrino del treno che già si era mosso, ma il suo sguardo non andava agli amici né al fratello, sebbene a un gatto nero che aspettava l'uscita del convoglio per poter attraversare i binari. «Ecco uno che è riuscito a partire da un'attacca», disse Giovanni Luisi, agitando sempre più lentamente il fazzoletto di seta verde. La sera Rodolfo portò in regalo a Lisa Careni un fantoccio di legno. In una piazza si era avvicinato a un teatrino popolare, davanti al quale stava ritta una gran folla, e anche lui si era messo a guardare. Un ragazzo, smarritosi in un bosco, incontra un monaco nero che gli si offre come guida. «Badate», dice il ragazzo, preso da un sospetto subitaneo, «non fate brutti pensieri. Maschio uscii di casa e maschio ci voglio ritornare». Rodolfo, alla fine dello spettacolo, aveva indotto il burattinaio a vendergli il ragazzo di legno.
«Badate», diceva Rodolfo, muovendo i fili della marionetta. «Maschio uscì di casa e maschio ci voglio ritornare». Ma ad un tratto scoppiò a piangere.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Biagio Marini, Passacaglia in sol minore per due violini, viola e basso continuo, opera 22. Introduzione, parte prima, parte seconda, parte terza, finale. Elementi dell'orchestra Musica Antiqua Köln. Florian Deuter e Rainer Goebel, violini. Victoria Gunn, viola. Markus Mollenbeck, violoncello. Christian Rieger, organo.